Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

ho nuovi testi, dai, quant'è che investi, dai, col cacciavite puoi sfilare la piastrella, vai, faccio un prezzo, dai, che mezzo pezzo, dai, adesso passami lo stucco lì per terra, vai, in matematica avevo 9 in pagella, sai, una cosa bella, dai, peccata adesso è una merda, io che la uso per un'altra faccenda, tipo ognuno i cazzi suoi, ci aiutiamo a vicenda, conosco gente che non fa la differenza.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

كل عمي

Without you.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr.

Clapton ha un certo brivido ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

Ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Tray invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi.

creato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti, ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese, molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine, la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album e che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains DC.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains D.C. uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock News da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

0: Rock Wave.
1: Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre, Freedom Bus. Era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense, nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi. E diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantot, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone, che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

0: con Alberto Prisco.
1: The Corrs con Bo's New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks.
2: Hey!

Vabbè dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of the England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Horse in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight, The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album di The Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

0: Adictos.
1: Crimea da Venezia, Love the Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave e del nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!
2: Poison's in the dose. Kisses it you hear in finger quotes.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata, io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, pronto a raccontarvi un'altra storia in musica. E questa storia parla al femminile, perché sono tante, sono brave, sperimentano, non cedono a scorciatoie e potrebbero salvare la musica dalle macerie. Così Gino Castaldo inizia il suo articolo per parlare di una nuova scena femminile che può davvero salvare la musica e tirarci fuori dalla piattezza di questi mesi. Gino Castaldo dice: sarebbe bello pensare che a salvarci potrebbe essere una nuova generazione di donne, musiciste, cantautrici che sta crescendo all'orizzonte con un carico di belle promesse. Sono tante, sono brave, si muovono in una fertile terra indie, pop e canzone d'autore. Soprattutto nella loro diversità, hanno in comune un'assoluta e ferma lontananza dal mondo trap che in questi ultimi anni ha tracimato in una invadenza molesta ed è stata fonte di imbarbarimento. E allora noi prendiamo questo vento nuovo che soffia nella musica italiana, un vento che non arriva dalle solite rotte, ma da un gruppo di giovani donne che stanno provando a ricostruire un senso musicale dalle macerie dell'attuale sistema. Queste donne non cedono alle scorciatoie, sono diverse, sono tante, sono coraggiose, non inseguono mode, non si piegano alla piattezza che ha invaso la produzione che tutti quanti noi abbiamo dovuto sopportare in questo periodo. E allora oggi in questo speciale vogliamo amplificare le parole di Gino Castaldo, le trasformiamo in suono, in racconto, in ascolto. Entriamo nel mondo delle artiste che il giornalista ha citato e lo facciamo attraverso le loro voci, i loro tratti distintivi, i loro brani più significativi. E allora iniziamo con la Niña, la prima della lista e non per caso. Castaldo la definisce potentissima, lanciata nella riscoperta di ritmi e polifonie folk. La Niña è un ponte tra passato e futuro e la sua musica è radice e invenzione, rito e modernità. E a lei il compito di iniziare.

E ora la volta di Joan Thiele, un'artista già affermata che Castaldo cita come una delle più raffinate. Joan Thiele è eleganza, cura, una scrittura che sembra scolpita nel vetro. Porta nel pop una sensibilità internazionale sospesa tra elettronica morbida e melodie intime. Noi l'ascoltiamo oggi in due suoi brani.

E ora la volta di Daniela Pes. Castaldo la definisce raffinatissima. Beh, Daniela Pes è una delle voci più originali della scena musicale odierna. La sua musica è un laboratorio di suoni, lingue, respiri. Unisce tradizione sarda, elettronica, vocalità sperimentale. Ascoltiamola.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica e attraverso un articolo di Gino Castaldo vi stiamo portando in visione e in ascolto soprattutto le grandi voci femminili del momento che sicuramente daranno uno scossone finalmente alla musica d'autore italiana. Abbiamo ascoltato prima Daniela Pes e ora la volta di Laila Alabash, una delle nuove voci più intense. Castaldo la inserisce tra le artiste che stanno costruendo un nuovo senso musicale. Laila porta una scrittura diretta, emotiva, che non teme la fragilità. Le sue canzoni sono confessioni che diventano specchi.

0: Piccolo cortometraggio, un gesto scenico.
1: È colpa del passato che tiene incatenato il senso del giudizio, della criticità. Se mi trovo d'accordo con tutto ciò che senti, è...

0: Come vedete, come state ascoltando, sono davvero tante le donne che meritano la vostra attenzione e che soprattutto stanno dando una ventata fresca alla musica italiana d'autore. Ora noi ci andiamo ad ascoltare Giulia May, gioca di orgoglio e libertà, scrive Castaldo. Beh, Giulia May è una cantautrice che porta nel pop una forza gentile, una scrittura che sa essere leggera e profonda allo stesso tempo.
1: Vorrei avere il cuore un po' più forte, più incolumità, per non lasciarmi prendere dal panico, che poi a quest'età, 30 anni e non avere mai schivato i vostri errori, 30 anni e non avere mai capito che in fondo siete

0: e altri genitori.
1: Donna dopo donna, ascoltiamo ora Emma Nolde, che abbiamo già avuto la possibilità di conoscere con il premio Tenco, una delle voci più magnetiche della nuova generazione. Emma Nolde costruisce paesaggi sonori che sembrano arrivare da un altrove. Elettronica, poesia, tensione emotiva. Lei è Emma Nolde.

Sempre Maurizio, benvenuti sempre per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. È ora la volta di un'altra giovane cantautrice, si chiama Lamante. Castaldo la cita come esempio di chi produce pezzi lenti, sofferti, senza ansie di prestazione. Beh, Lamante è profondità pura. Ogni brano è una stanza buia dove la voce accende una candela.

sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Sei tu, sei tu.

0: su.
1: Marta Del Grandi, una delle artiste più visionarie, la sua musica è un viaggio cinematografico, atmosfere rarefatte, voce eterea, arrangiamenti che sembrano dipinti, e oggi è protagonista.

Angelica Bove, una voce giovane che porta sincerità e immediatezza. Beh, Angelica Bove lavora sulla fragilità come forza narrativa. Naturalmente tutte le persone, le artiste che vi stiamo citando e soprattutto vi stiamo proponendo i loro brani, questo vuole essere un invito ad approfondire il discorso su ogni singola artista, perché davvero c'è tanta buona musica oggi da ascoltare. E allora è la volta di Angelica Bove.

Tra le artiste che abbiamo citato, sicuramente la più internazionale del gruppo è Birds. Birds è elettronica morbida, indie pop sognante, scrittura che sembra arrivare da un diario segreto. Per la prima volta, Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro a Pesaro, ascoltiamoci questa cantautrice.

Chiude la lista citata da Castaldo Ginevra. Ginevra che è una delle voci più eleganti della nuova scena, pop raffinato, elettronica leggera, testi che parlano con sincerità. Lei è Ginevra. All right.

è tutta questa frenesia. Io ti penso ma non ho tempo, non ho tempo di amarti tanto. Voliamo in alto come stelle nella notte, troppo veloci

0: E allora, cari amiche e cari amici, eccoci qui, alla fine di questo viaggio. Abbiamo attraversato voci, storie, radici, sperimentazioni. Abbiamo ascoltato artiste che non cercano scorciatoie, che non inseguono il rumore del momento, ma costruiscono un nuovo senso musicale, come scrive Gino Castaldo. C'è qualcosa di profondamente bello in questa nuova generazione. La loro libertà, la libertà di essere lente quando tutto corre, la libertà di essere fragili quando tutto urla, la libertà di essere complesse quando tutto si semplifica. Queste giovani donne stanno facendo ciò che la musica dovrebbe sempre fare, aprire strade, non chiuderle. Stanno riportando la canzone ad essere un luogo di verità, di ricerca, di identità. E noi ascoltandole diventiamo parte di quel disegno collettivo che Gino Castaldo intravede, un movimento che potrebbe davvero salvare la musica dalle sue macerie. E allora portate con voi le voci che avete ascoltato oggi, ascoltatele ancora, magari ascoltatele meglio, ascoltatele in silenzio, perché in un mondo che corre loro ci ricordano che la bellezza non deve avere fretta e che la rinascita, quando arriva, spesso ha il timbro di una giovane donna che canta. E allora vi ringrazio, care amiche e cari amici, che avete seguito insieme a me il percorso musicale di oggi, perché la musica deve essere prima di tutto comunità, e la nostra comunità è una comunità che ascolta. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Io, se proprio mi immagino il mondo,
2: preciso per come mi piace,
1: è un posto in cui non mi nascondo.
3: E fa rima con pace.
1: E allora?
2: Perché non vi rimettete a fare la pace?
3: Non è che forse
4: vi siete dimenticati come si fa?
5: Ah, si sono dimenticati.
1: Si sono dimenticate.

Los ascoltadores. Benvenuto su radio tal paz. Esta hiper ascoltare. Avatar. Raseña di música temática a cura del mio capo, Maurizio Castelvetro. Avatar. Inonda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Ora ascoltiamo. Alcune selezioni, di colonne sonore de film. Dette in inglese. Soundtrack. Bueno. Vamos. Con Radio Tal Paz.

0: Și quanti poti da giari circa non ne hai aria da montare. Sta che la gente ha sport, che gli diavolo male ritto.
1: Ma perché che fanno i mal? Lo verga siete un diavolo?
2: Non sono un diavolo, sono un pittore.
3: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
1: Io non sono una buona figlia, ma io ho bisogno di essere libera.

0: Franny. Franny, Franny.
1: He cometido un error.

Ecco. Muy bien. Hai ascoltato. Avatar. Rassegna di musica tematica a cura del mio gran capo, Maurizio Castelvetro. Avatar. In onda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Su Radio Talpaz. www.radiotalpa.it. Hasta la vista, ascoltadores.

0: Una nuova puntata di Ora Musica, una nuova puntata dedicata alle novità discografiche indipendenti. Come ogni giorno a quest'ora arriva il nostro spazio che si occupa di presentare nuovi nomi che si affacciano alla musica, oppure artisti che tornano alla musica come indipendenti. Ma partiamo subito.
1: Ora Musica Story
0: 1999.

oggi sono io, Alex Britti, con questo brano del 1999. Lui si presentò a Sanremo tra i giovani con Oggi sono io e vinse quell'edizione, appunto, tra i giovani. Poi questo brano in seguito è stato ripreso in una versione bellissima dalla grande Mina. Ora musica, è tempo di novità. Novità al primo ascolto: Venus Ship and Solomon con Venus Against.

0: Oggi andiamo in Sardegna, facciamo una chiacchierata con Serena Skintu, abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo. Ciao Serena, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, vogliamo invidiarti un po', in che zona della Sardegna sei?
1: Guarda, mi trovo a Bosa, vicino a Alighero, quella parte nord-ovest della Sardegna.
0: Bellissimo. Allora, La vita incontro luce, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ce lo racconti?
1: Sì, allora, ho scritto questa canzone che in pochissime parole parla della nostra fragilità e della bellezza della vita quotidiana che viviamo tutti i giorni, insomma.
0: Un po' di positività, quindi.
1: Diciamo che parla delle nostre debolezze, oppure anche un po' della solitudine che magari proviamo, ma la nascondiamo, ecco, dietro la nostra maschera della forza.
0: E quindi cosa bisogna fare?
1: Perché comunque, bisogna accettare,
0: questo è uno,
1: ecco,
0: io ho detto prima positività, ma in effetti tu adesso hai toccato proprio il, cioè questo è uno dei grandi problemi, no? Le nostre maschere, hai detto, queste maschere che ci devono per forza far vedere, apparire in un certo modo, no?
1: Esatto. Diciamo che, come abbiamo detto, bisogna accettare la nostra solitudine in qualche modo.
0: Che può essere, anche se accettata, molto, molto utile e anche positiva, se vogliamo, perché comunque la solitudine non è soltanto roba brutta, no? Poi ci sono, quando parli di queste cose, quando parli di queste cose, ci sono quelli che sono, tra virgolette, soli per forza, perché hanno perso qualcuno, che cosa, e ti dicono, dovresti provare a vedere. Però c'è solitudine e solitudine, a volte va anche cercata, perché ci fa analizzare tutto, no?
1: Esatto, sì, la cerchiamo in qualche modo.
0: Senti, questo singolo fa parte di un progetto più ampio?
1: Allora, praticamente io in tutti questi ultimi anni ho iniziato a scrivere, a produrre singoli,
0: sì.
1: Perché comunque ho sempre voluto che soffermarmi nelle canzoni, ecco, ormai si usa un po' così, no? Far uscire il singolo.
0: Certo.
1: Tanto poi nei digital store ci ritroviamo tutto quanto.
0: Ed è come fosse un album.
1: Diciamo che abbiamo, sì, abbiamo superato la fase... La fase ormai degli album, no?
0: Prima, però non ti viene voglia, adesso tu sei giovane, però il fascino di unire poi magari tutte queste canzoni, neanche in un CD, ma in un LP vinile che c'è.
1: Sì,
0: lì.
1: Perché no? Sì, sì, mi è già venuto in mente.
0: È affascinante.
1: Ogni tanto ci penso, sì, è vero, sì.
0: C'è anche un video della vita incontro luce?
1: Esatto, che è uscito proprio ieri.
0: Sì.
1: Infatti basta cercarlo su YouTube, lo trovate fresco fresco.
0: Bisogna scrivere Serena Skintu.
1: Serena Skintu, sì, la vita incontro luce.
0: Senti, Serena Skintu, escono anche i tuoi social, giusto?
1: Sì, esatto, potete trovarmi nelle pagine social, Facebook, Instagram, un po', ecco, un po' dappertutto.
0: Grazie Serena per essere stata anche qui a Ora Musica.
1: Grazie a voi.
0: Andiamo ad ascoltare La vita incontro luce. A Ora Musica c'è Serena Skintu. Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao, grazie. La vita...

0: controluce.
1: La vita in controluce, questa è la canzone di Serena Skintu, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio
2: RadioTalpa.it seleziona per te le migliori musiche.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Questo è uno dei pezzi più trasmessi nell'estate 2026 di Ora Musica. Sono matto di te, di Davide Buzzi, il suo nuovo progetto. A Ora Musica anche Tati S ancora in programmazione con L'Incontro. Voglia di

L'incontro. Questa canzone parla di un incontro al buio. Ci si conosce attraverso i social e poi ci si dà l'appuntamento al buio, cosa che insomma nella vita penso tutti hanno provato almeno una volta, no? Un incontro al buio, chissà chi c'è dall'altra parte, eh? Sorriso anche oggi in programmazione con questo singolo ad altissima rotazione, Dillo alla Luna, tra le nostre promozioni qui a Ora Musica. C'è una...

0: Dillo alla Luna, questo era il singolo di Sorriso qui a Ora Musica.
1: Radiotalpa.it.

0: Anche oggi in promozione a una musica, Mr. Frison, Il puro vivere, il titolo del nuovo singolo, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Che pezzone che abbiamo oggi nel nostro angolo dei ricordi qui a Ora Musica. Ci riporta nel 1976 con la chitarra di Santana.

Carlos Santana oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato indietro di 50 anni, infatti era il 1976 quando esplodeva il successo di Europa ed era un grande momento per Santana, perché poi da lì a poco tiro fuori anche Moonflower, Flor de Luna, due pezzi strumentali, uno più bello dell'altro. A Ora Musica torniamo alle nostre promozioni, 11 Rosso, romanzo musicale.

0: Giudici Rosso, dopo il singolo precedente Occhi Sconfinati, in promozione qui a Ora Musica c'è la nuova canzone Romanzo Musicale.
1: Se ti prende fisicamente è attrazione, se ti prende mentalmente è feeling, e se ti prende dappertutto è radiotalpa.it.

Taratata, il nuovo singolo dei Jalis. Trovo che questa canzone sia comunque orecchiabile, forse una delle più orecchiabili che hanno presentato in tutti questi anni di tentativi vari per tornare a Sanremo. Aura Musica, Fabio Martorana.

0: Fabio Martorana, si chiama Tra sogni e realtà, il nuovo singolo ce lo ha raccontato lui stesso qui a Ora Musica, visto che è stato nostro ospite nello spazio interviste. Adesso invece c'è Roberto Colella che si sta facendo largo con questa nuova canzone che si intitola La casa sull'albero.
1: Di mane giallo una

0: La casa sull'albero, desideri da bambino, perché mi ricordo che quando ero bambino e si andava nei boschi a fare le capanne, una delle cose che ci piaceva fare era anche magari costruire qualcosa un po' in altezza, diciamo, sugli alberi dove ci si poteva arrampicare. La casa sull'albero ha sbloccato dei ricordi. Questo brano di Roberto Colella tra le novità di Ora Musica.
1: Ora Musica.
2: Siamo su

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte semplicemente Bussoletti.

Un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Anymore 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità, domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Arthur, Rainbow, la mia bohème. Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate, anche il mio cappotto diventava ideale. Andavo sotto il cielo, musa, ed ero il tuo leale. Oh, quanti amori assurdi ho strasognato. Nei miei unici calzoni avevo un largo squarcio, pollicino sognatore, in corsa sgranavo rime. Il mio castello era l'orsa maggiore. Le mie stelle in cielo facevano un dolce frufru. Le ascoltavo, seduto sul ciglio delle strade, nelle calme sere di settembre, in cui sentivo sulla fronte le gocce di rugiada, come un vino vigoroso, in cui rimando in mezzo a quelle ombre fantastiche, come fossero lire, tiravo gli elastici delle mie suole ferite, con un piede contro il cuore. Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate, andavo sotto il cielo. Oh, quanti amori assurdi ho strasognato.

prima di sera. Credi, credi di conoscermi, recita lei quasi parlando al vento, e osserva con

l'altro sole la polvere strisciare sullo stradone deserto. Appartieni troppo a te stesso, insiste ad accusarmi, prolungando la pena dell'indugio quella parte di lei che ancora combatte, avvilita e altera nella macchina ferma. Ma le suona falso l'argomento e ne scorgo sul cristallo la larva che spenge d'un sorriso dimesso le parole appena dette. Oh, di questo hai anche troppo sofferto, aggiunge, poi quasi portando fiori sul luogo un'orticaia dove mi ha crocefisso. Vanamente mormoro più che dal rimorso toccato da quel tono di persistente, doloroso affetto. E ora vorrei non le sembrasse indegno cercare in altri la causa del suo male, fosse pure il mio torto. Vanamente. E mi viene, non so se dal ricordo o dal sogno, un'immagine di lei, gracile, impalata nella sua altezza, che guarda un fiume dall'argine e poco oltre la foce, la lacca grigia del mare oscurarsi. Lascia perdere, dice lei con la voce di chi torna dopo un'assenza di anni sul luogo stesso e raduna le spoglie lasciate in altro tempo, dopo lo scacco. Perché non è in nostro potere richiamarci, mi chiedo io, sorpreso che sia lì, ferma, sul sedile accanto. Che intesa può darsi senza luce di speranza? Perché la speranza è irreversibile, commenta il suo silenzio rigido senza più lotta, mentre abbassa risoluta la maniglia e getta un'occhiata di squincio al casamento alto che tra poco la inghiotte.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a null'amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte Caina attende chi a vita si spense. Queste parole da lor ci fur porte, quand'io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso, che il poeta mi disse che pense. Quando rispuosi cominciai, o lasso quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro il doloroso passo.

e un adolescente disse: «Parlaci dell'amicizia». E lui rispose dicendo: «Il vostro amico è il vostro bisogno saziato, è il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza, e la vostra mensa è il vostro focolare, poiché affamati vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smette di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come lo scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito, poiché l'amore, che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero, non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di vita, poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora».

Ho conosciuto un tale di Vignola, che aveva tre cappelli e una testa sola. E girava, girava per il monte e per il piano, con un cappello in testa, gli altri due, uno per mano. Un giorno che pioveva, incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. Ecco, disse quel tale, il mondo è tutto sbagliato. A me tre cappelli, a lui il capo bagnato. E andando per la sua strada mentre fischiava il vento, quel signore con tre cappelli era molto malcontento. Un punto, piccoletto, superbioso, iracondo, dopo di me, gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono, ma che grilli ha quel capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto è a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. Ho conosciuto un tale di Macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche, però, sono posti tranquilli. Marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte e per la pianura in cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca, ad Acqua Pendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli, niente. È ancora lì che gira, un impiego non l'ha trovato, sa un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato.

0: La donzelletta viene dalla campagna in sul calare del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno, e torna all'ombra giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, ed a quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man tristezza e noia recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta è cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave.
1: Tanta emozione a radiotalpa.it.

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
3: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, sono qui nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete numero 7, ma gli echi della talpa precedente, quella di via Irma Bandiera, sono presenti e risuonano come un corridoio che collega ieri con oggi. Tra i muri della nuova sede, dentro questi nuovi archivi, vive ancora l'eco di noi ragazzi di allora. E allora, con Echi di Talpa continuerete ad ascoltare le voci che portano il sapore delle notti in radio, le nostre passioni incendiarie di allora, eravamo giovanissimi, le utopie che ci facevano svegliare prima dell'alba e i piccoli gesti che hanno costruito una comunità, la comunità di Radio Talpa più viva che mai. Ogni testimonianza è un frammento di vita che torna a farsi suono, ogni jingle un battito che riaccende ricordi. Non è solo memoria, è presenza. La sensazione che quei giorni non siano mai davvero finiti, ma continuino a parlare dentro di noi. E allora venite con noi ad ascoltare queste storie, lasciatevi attraversare dall'eco. È la nostra generazione che parla con la stessa curiosità, lo stesso coraggio e la stessa voglia di cambiare il mondo. E oggi protagonista è la talpista della prima generazione, ma molto attiva anche oggi, Vincenza Vanni.
4: Babbo, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
5: Voglio pistone, sto zitto! Vincenza, smetta, piagna!

0: E quella che ascolterete ora è la testimonianza di Vincenza Vanni raccolta nel libro collettivo a cura di Enzo Cecco Cecchini, Ma libera veramente, Radio Talpa 7784, storia di una generazione. L'incontro con Radio Talpa, un mondo di aneddoti. L'incontro è avvenuto per caso in una sera di fine estate. Erano gli anni che, per vedere gente, ci si muoveva sulla tratta tra Cattolica, Piazza della Fontana e Gabicce Mare. Ci si muoveva in motorino, cinquantino o Vespa 50 e 125, oppure in bicicletta. Erano gli anni, comunque, del motorino sempre in due. E anche noi andavamo in due. Noi eravamo la Simona, unica e irripetibile amica del cuore, ed io. Ho scoperto con il tempo che le amiche del cuore possono essere altre. Ho scoperto nel tempo che niente è irripetibile, ma lei, per me, era così. In quella sera d'estate, la luce delle vetrate della sede di Radio Talpa era accesa dentro. C'erano i ragazzi della radio, più grandi di noi, e tra loro c'era anche Enrico, il fratello maggiore della Simone. Enrico, fa lei, e gira il motorino. Di lì a poco, dentro la radio, c'eravamo anche noi. Radio Talpa, tutto quello che avevamo visto, sentito dire e mai osato chiedere, eravamo nella casa del diavolo. Sento ancora il brivido del sogno proibito. Alla parete c'era disegnata in grande la copertina di un LP. Era un cavallo sullo sfondo verde e sotto il disegno c'era il divano, c'era la panca appoggiata alla vetrata e la scala che portava al soppalco. E sotto il soppalco la cabina dei DJ con il vetro che la separava dalla cabina di regia. La cabina di regia, ovvero le pattaccate che vi si scrivevano sui foglietti di carta e si appoggiavano al vetro e che i vari DJ dribblavano alla radio, mentre stavano in maniera molto seria, sempre sul pezzo per dare la notizia.
1: Radio Talpa non ha padroni, Radio Talpa non ha padrini e naturalmente non ha quattrini.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Per spiegare ai ragazzi d'oggi si deve fare un salto indietro e tornare a Enrico, a chi era Enrico, a chi erano i ragazzi della radio. Enrico non era solo il fratello maggiore della Simona. Enrico era un ragazzo solare, capelli medio lunghi, di una semplicità estrema, proprio come i ragazzi di quei tempi. Famiglie con il babbo, la mamma e i nonni. Famiglia con in cucina, a volte, il vaso con i fiori finti nel centro del tavolo e le finestre aperte nei mesi di caldo. Studente d'inverno, cameriere d'estate, pochi fronzoli per la testa, molta musica nel cuore, oltre a qualcuno che ancora adesso lo accompagna e soprattutto molti, molti dischi, gli LP. La camera di Enrico era ordinatissima, con il letto singolo e piena zeppa di LP. Si percepiva l'odore del vinile già entrandoci. C'era anche il giradischi, quello con il braccio, e i giornali tipo Mucchio Selvaggio. E la camera di Enrico era davvero un mondo fantastico. E questo mondo fantastico era riprodotto alla radio. La cabina dei DJ era zeppa di dischi ben divisi per settore. Aveva la console con due microfoni e tutto l'armamentario tecnico di precisione per far uscire della buona musica. Sui muri l'insonorizzazione era data dai contenitori delle confezioni del portauovo grigi. La musica di Radio Talpa era underground, ovvero rock, qualcosa di country e cantautori italiani, e per farci ascoltare questi tra i programmi di musica di Radio Talpa c'era il Discobolo. Il Discobolo era un programma che andava in onda fino verso le 15 del pomeriggio, e così sul treno, ma penso anche sull'autobus che ci riportava da scuola, si parlava delle canzoni e delle dediche che si sarebbero sentite al Discobolo. E poi giù di fretta a casa ad accendere la radio mentre pranzavi intorno alle 14 con Macio, il DJ, e la sua splendida musica italiana, rigorosamente di cantautori. Il Discobolo ci ha accompagnato un sacco, ci ha fatto conoscere Claudio Lolli, Francesco Guccini, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Fabrizio De André, che dire. Quello che mi resta di quei giorni sono queste note tristi che si inseguono nell'aria. Scherzo. Così, la sera che entrammo a far parte della radio, entrammo a far parte di un mondo magico, e in questo mondo magico c'era Cecco. E Cecco fa: che bella voce, di chi è? Ed io: è la mia. E Cecco: vieni su, che facciamo uno stacchetto. Vado su e sul soppalco davanti al microfono registriamo lo stacchetto. Sei all'ascolto di Radio Talpa. Radio Talpa, la tua radio. Radio Talpa, via Irma Bandiera 59, Cattolica. Radio Talpa 94 MHz. Che dire, un'ora prima ero sul motorino, un'ora dopo ero la voce dello stacchetto di Radio Talpa. E da allora mi risentivo ascoltando la radio.
1: Sei ascolto di Radio Talpa.

0: Stare alla radio era stare in un vulcano di idee e cose da fare, era stare a parlare ore interminabili e sere lunghissime sul perché delle cose che accadevano, su come fare per andare avanti, e andando avanti si va a Bologna a sentire Lou Reed, biglietto, viaggio e tutto compreso organizzato dalla radio. Questa era la radio con esperienze proposte, cose aperte a tutti. Così. Da quella sera alla radio ci si recava spessissimo. Annibalini, Cecco, Gigi, Enrico, la Marina, la Donatella e gli altri più grandi di noi da sempre lì. Che soggezione! E poi i ragazzi più giovani, Ennio, Mariano, Giorgio e Fender, il nostro gruppetto. Il nostro gruppetto che fa il campeggio dalle cascate delle Marmore alle isole Tremiti in tenda. Il campeggio selvaggio con zaino e pentole attaccate dietro, biglietto chilometrico del treno e via. I tramonti, le stazioni, le barzellette di Mariano, le persone che abbiamo incontrato e che lui affascinava. Le città viste, il film L'ultimo valzer, le albe, le sere all'Osteria delle Marmore, la spesa al paesino delle Tremiti. Magico, da voler essere ancora lì. Poi, ecco che arriva il programma tutto nostro, della Simona e il mio, l'altro rock. Fiere, lì, in postazione, finalmente un nostro programma. Fai la scaletta, metti sui dischi, perché mettere sui dischi al giradischi, con il braccio, non è proprio spingere il bottone e ti compare il numero del pezzo come adesso con i CD. Mettere sui dischi con i giradischi e cercare in cuffia il punto giusto di inizio e far terminare l'altro brano un attimo prima della fine per non creare vuoti, beh, mettere su dischi vuol dire avere qualcosa da dire anche per accompagnarli, conoscere le loro storie e, come in questo caso, gli aneddoti. Ed eccolo l'aneddoto. È capitato per caso, dopo qualche giorno di andata in onda del programma L'altro rock, ci chiama Enrico e ci dice: cercate di non mettere sempre i primi brani degli LP. E noi, è difficile trovare il solco. E lui: lo so, il bello è proprio questo. Per me niente sarebbe stato più come prima. Negli anni della radio non c'era lo scooterone, non c'era il condizionatore, non c'era il casco, non c'erano i grilli per la testa, non ti accompagnavano i genitori ai tuoi impegni, ma ci andavi piano piano camminando, sentivi parlare il dialetto e ancora non sapevi quanto ti sarebbe mancato.
1: Madonnina Santena, che il burden malpaur, dal magnanicanao, ci sframel! Ho stato a sentire Clara Diace, Radio Telpa, Madonnina, signore mio, come l'andrà a finire, che il burden,

È vero, sputiamo per terra quando vediamo passare un gobbo, un 13 o un ubriaco. O quando non vogliamo incrinare il meraviglioso equilibrio di un'obesità senza fine, di una felicità senza peso. È vero,

bisognerebbe appendere ovunque per ritornare indietro in quegli anni meravigliosi che raccontavano veramente le nostre passioni incendiarie, le nostre utopie. E questo è Eiki di Talpa. E allora, care amiche e cari amici, dopo aver ascoltato questa meravigliosa testimonianza di Vincenzo Vanni, rimane una presenza che non si dissolve. La memoria diventa pratica e la pratica diventa racconto. Le piccole abitudini come preparare una scaletta, litigare per una canzone, ridere per un errore in diretta, sono i mattoni di una comunità che ha saputo trasformare il desiderio di parlare in spazio condiviso. Questa puntata ci ricorda che la storia di Radio Talpa è fatta di persone che hanno scelto di mettersi in gioco e che quelle scelte continuano a parlare oggi. Grazie a chi ha raccontato questa storia, grazie a Vincenza, la vostra voce, il vostro ricordo è un ponte tra passato e presente e ci aiuta a immaginare nuove strade per la parola collettiva di Radio Talpa, che continua a vivere oggi più che mai. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Cari amiche, cari amici, ovunque vi troviate in questo momento, sia che siate nella nostra Italia o in Canada o in qualsiasi altra parte del mondo, vi giunga il mio più sincero abbraccio. Io sono Maurizio Benvenuti e come al solito sono nello studio, nell'antico studio di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia che vuole rendere omaggio alla bellezza di un lago, il lago Ontario, che già dall'origine del suo nome, in lingua irochese, significa lago bello, lago grande. Buon ascolto.
1: Ontario, before you start changing names, maybe open up an old history book, because these waters had a name long before America had a flag. And that name was

Il lago Ontario è il più orientale dei grandi laghi del Nord America, un vasto specchio d'acqua che separa la provincia canadese dell'Ontario dallo stato di New York. Nato alla fine dell'ultima era glaciale, il lago ha modellato il paesaggio e la vita umana per migliaia di anni. Le prime comunità umane che si stabilirono sulle sue sponde furono popoli indigeni che sfruttarono le ricche risorse ittiche e le rotte d'acqua per commercio e scambi culturali. Con l'arrivo degli esploratori europei e più tardi dei coloni, il lago Ontario divenne un corridoio strategico, porto per il commercio di pellicce, teatro di battaglie durante le guerre coloniali e nell'Ottocento motore di sviluppo per città portuali che sarebbero diventate centri industriali e culturali. Oggi le sue sponde ospitano metropoli moderne, parchi naturali e comunità che ancora vivono in simbiosi con l'acqua.

Sospeso tra cielo e terra, il lago Ontario si stende come un respiro antico, una lastra di luce che accoglie il mattino e lo restituisce in mille riflessi. Le sue rive sono pagine di storia, i suoi nomi sono canzoni che attraversano il tempo. Ontario, parole che non chiudono, ma aprono, finestre su memorie, inviti a ricordare.

All'alba l'acqua si veste di tenue argento. Le onde, lente e misurate, disegnano calligrafie effimere sulla pelle del lago. Ogni increspatura è un piccolo racconto di barche che passano, di pesci che sfiorano la superficie, di nuvole che si specchiano e poi si dissolvono. Qui il tempo prende un respiro più profondo e il mondo sembra ascoltare.

Le città che guardano il lago imparano a tacere per ascoltare. I canneti sussurrano storie di radici profonde e i gabbiani segnano il confine tra acqua e aria con richiami che sembrano domande. Le voci umane si mescolano a quelle della natura, pescatori che raccontano mattine di nebbia, bambini che rincorrono il vento e anziani che ricordano nomi antichi. Ogni voce è un filo che tesse la trama di questo luogo, il Lago Ontario.

I nomi Ontario, Oniatario non sono etichette fredde, sono gesti di rispetto, mappe del cuore. Pronunciarli è riconoscere chi è passato prima di noi, chi ha camminato queste sponde, chi ha dato senso a questi paesaggi. Onorare i nomi significa prendersi cura della fauna che nuota, degli uccelli che migrano, delle comunità che si incontrano sulle sue spiagge.

Sotto la superficie del lago Ontario la vita pulsa, alghe che danzano, branchi che si spostano, piccole creature che tessono il loro destino. Sulle rive, alberi che sfidano il vento, custodiscono nidi e rifugi. Proteggere questo respiro significa ascoltare la scienza e la saggezza tradizionale, intrecciarle per custodire il futuro.

0: In estate il lago si allunga in giornate calde, in autunno si tinge di fuoco, in inverno si copre di silenzi cristallini. Ogni stagione è una lezione. La generosità dell'estate, la malinconia dell'autunno, la pazienza dell'inverno, la rinascita della primavera. E ogni stagione ci ricorda che il lago non è immobile, è un organismo vivo che respira con noi.
1: Oh, it's my Ontario.

Le comunità che abitano queste rive portano con sé lingue, cibi, musiche e riti. Sono loro che trasformano il paesaggio in casa. E allora chiudete gli occhi per un istante e lasciate che il lago vi parli. Non con parole, ma con il ritmo delle sue maree, con il fruscio delle canne, con il richiamo degli uccelli. Ontario. Ascoltate il nome, sentite la storia e lasciate che il suono vi riporti ad una cura condivisa.

Sulle sponde del lago Ontario si alternano paesaggi diversi. Il lungomare di Toronto con il suo skyline che si specchia all'alba. Le Toronto Island, piccole isole che offrono rifugio alla città. Prince Edward County, con spiagge sabbiose e vigneti. La regione delle Thousand Islands, un arcipelago di isole punteggiate da case e castelli. Nei parchi e nelle riserve si osservano migrazioni di uccelli, colonie di aironi e una fauna che cambia con le stagioni. In inverno il lago si copre in alcune zone di ghiaccio e in autunno le rive si tingono di rosso e oro. Uno spettacolo.

Il lago Ontario custodisce numerosi relitti. Come tutti i grandi laghi, anche qui le acque hanno inghiottito navi in tempeste improvvise. Alcuni relitti sono oggi meta di immersioni e di ricerche subacquee. Ci sono poi fari che hanno ispirato leggende, storie di guardiani solitari, di luci che appaiono nella nebbia, di voci portate dal vento. E non mancano le storie di confini e accordi tra Canada e Stati Uniti, rotte commerciali, dogane e porti che hanno plasmato le economie locali. Ed ora alcune frasi di poesie che riguardano alcuni aspetti del lago Ontario, come l'alba. S'alza il giorno, lento, sul bordo d'acqua. Una scia d'argento taglia il silenzio. Le isole respirano memorie antiche, ogni onda racconta un nome, una rotta. Il faro veglia, bianco d'ossa e sale, sul respiro delle navi che non tornano. La luce segna il confine tra il coraggio e il buio, e il vento porta storie di mani che remano. Riva. Sulla riva raccolgo giorni come pietre, ognuna levigata da un inverno diverso. Cammino tra gabbiani e i ricordi e il lago mi restituisce il mio stesso volto. E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di questo meraviglioso lago in chiave poetica. Abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni tra folk e country ed ora è la volta della sigla. Ma portate con voi questa immagine, un lago che riflette il cielo e le nostre responsabilità, un luogo dove i nomi sono promesse e le onde sono testimoni. Questo è il lago Ontario, specchio di storie, culla di vita, invito a custodire. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Yeah. They can call it what they want, but some things don't need a new name.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini. Stop.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

Ciao a tutti, bentornati a Zoe, come ogni mercoledì e sabato dalle 13 alle 14 sulle onde di Radio Talpa, in compagnia di Stefano per 60 minuti di musica fra novità in uscita e tante gemme dal passato da riportare alla luce. L'estate direi che è definitivamente tramontata. Per qualcuno questo significa un po' come lo spegnimento del periodo più bello, perché l'autunno viene visto come una stagione in cui le cose belle sfioriscono e poi scompaiono. Per altri, come sottoscritto invece, settembre è il mese in cui tutto ricomincia, le scuole, il lavoro, ma anche, per chi ha questa passione, le uscite musicali. E oggi avremo l'occasione di ascoltarne alcune particolarmente importanti. Ma il primo pezzo di oggi va di diritto a un artista che proprio questa settimana si esibirà nella sua unica data italiana a Parma. Ovviamente io ci sarò, e come se ci sarò. Quando è stata annunciata la vendita dei biglietti mi sono precipitato a riservare un paio di posti in prima fila per vedere per la prima volta uno dei grandi amori della mia giovinezza. Sto parlando di Mark Almond, e allora quale migliore occasione per ascoltare il brano che apriva e dava il titolo al suo album solista più bello e anche quello più interessante. Lo ascoltiamo insieme, poi riparliamo del concerto. Questa si intitola The Stars We Are.

Non so se sono ancora disponibili i biglietti, nel caso sbrigatevi a prenderli perché il locale non è grande, quindi la disponibilità è gioco forza limitata. Questa domenica, 27 settembre, all'Auditorium Paganini di Parma, Mark Almond in concerto nell'unica data italiana. Come sapete benissimo, Mark Almond è il cantante solista di Soft Cell, un gruppo formato da lui e da Dave Ball, che ha portato ad un successo planetario la cover di Tainted Love, che credo tutti conosciate. Sfortunatamente Dave Ball è mancato qualche mese fa, giusto in tempo per completare il suo ultimo album intitolato Danceteria. Che verrà pubblicato venerdì, due giorni prima del concerto di Parma, che quindi sarà la primissima occasione per ascoltare qualcosa da quest'ultimo lavoro. Magari potrebbe eseguire proprio la title track, che è quella che stiamo ascoltando, Danceteria, Soft Cell.

La prima novità della settimana, l'ultimo album postumo dei Soft Cell, Dance Theoria, da cui abbiamo ascoltato il brano omonimo, che è appunto un tributo a uno dei locali più iconici della New York degli anni 70 e 80. Fra le novità in uscita questa settimana, la più importante è certamente il ritorno di Echo and the Bunnymen, che dopo oltre 10 anni pubblicano un album di inediti intitolato Apples for Isaac. Qualche settimana fa abbiamo ascoltato l'anteprima di Brussels is Haunted, ma ora abbiamo fra le mani l'intero LP e possiamo scoprire questa Take Me by the Hand.

Ian McCulloch e Will Sergeant, il nucleo storico degli Echo and the Bunnymen, sono tornati e sono più in forma che mai. Apples for Isaac è il nome dell'album. Noi abbiamo ascoltato il brano di apertura, intitolato Take Me by the Hand, Tienimi per mano. Let's go.

La nuova uscita di Miley Cyrus, che certamente ascolteremo molto spesso ovunque, si intitolava Best Persuades ed è il primo singolo dal suo decimo album di studio, anch'esso intitolato Best Persuades. Altra novità che attendevamo tutti con trepidazione riguarda una delle più belle realtà del rock del terzo millennio. Loro vengono dall'Irlanda e si chiamano Fontaines D.C.

che di rock potremmo parlare di post-punk. I Fontaines D.C. da Dublino alla conquista del mondo. Anche loro stanno per intraprendere un tour europeo e ci sarà anche una data italiana fra poco, il 26 ottobre a Bologna. Poi torneranno la prossima estate a Roma e a Milano nel mese di giugno 2027. Vi sono piaciute le novità di oggi? Allora è il momento di azionare la macchina del tempo per scoprire quali piccole perle sono andato a riesumare per voi dal passato. A iniziare con un singolo che all'uscita ebbe un successo clamoroso, che sfortunatamente per loro resterà l'unico. Clymie Fisher, Love Changes Everything.

Se dovessi compilare una lista di frasi da scolpire nella pietra come verità universali, questa forse sarebbe la prima e la più importante. Love changes everything. L'amore cambia tutto, perché quando si incontra l'amore, quello vero, tutto il resto passa in secondo piano o comunque assume una luce ed un significato differente. Se avete già incontrato l'amore vero, sapete di cosa sto parlando. Se invece non siete ancora in questa condizione, ogni giorno è quello giusto per seminare in attesa di raccogliere i frutti dell'amore che arriverà.

Seminare i semi dell'amore. In italiano la frase non è particolarmente felice a causa della ripetizione nelle parole seminare e semi. In inglese viene meglio sowing the seeds of love, il nome del terzo album dei Tears for Fears, quello della piena maturità, ed è anche il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Anche i Tears for Fears hanno annunciato un tour per il prossimo anno, ma ancora non si conoscono i dettagli di date e luoghi. Voi restate sintonizzati ogni settimana su Zoe qui a Radio Talpa. Ci penserò io a tenervi informati. Una coppia che ai tempi pochi avrebbero immaginato, ma le cui voci si integrano alla perfezione. Aretha Franklin e George Michael. I knew you were waiting for me. Like a war.

Per me ascoltare Aretha Franklin in qualsivoglia occasione è sempre un piacere difficile da descrivere. Quando ha collaborato con altri artisti, mi vengono in mente gli Eurythmics o addirittura Blues Brothers, ha sempre illuminato la scena con la sua luce propria. Anche in questo caso, a fianco di un grande George Michael all'apice della sua carriera solista, il risultato è straordinario. Se siete ancora seduti, è giunto il momento di muovervi. Lo facciamo insieme a CNC Music Factory. Things that make you go, Tutti in piedi, questa è Radio Talpa e state ascoltando Zoe.

CNC Music Factory, ossia la fabbrica musicale dei due DJ Cleville e Cole, che in questo album di enorme successo si sono avvalsi della partecipazione di Freedom Williams, che rappa a più non posso, e di Thelma Davis alla voce solista. L'album era Gonna Make You Sweat e conteneva, oltre al brano omonimo che ancora oggi è presente spessissimo in radio e nei club, altre piccole gemme come Here We Go o come il brano appena ascoltato, che si intitolava Things That Make You Go

Ancora una grande cover, niente meno che di un brano portato al successo da Elvis Presley, e qui rielaborato dai Pet Shop Boys. Questa è Always On My Mind.

Always on My Mind, un singolo uscito nel periodo del loro secondo album, quello intitolato Actually, che però non venne incluso nell'album, ma uscì come singolo a sé stante. È giusto ricordare i Pet Shop Boys per le loro hit immortali, ma anche per le loro collaborazioni, come quella con gli Eighth Wonder.

I Pet Shop Boys hanno subito dall'inizio della carriera portato avanti parallelamente collaborazioni con altri artisti come Dal Springfield o come Liza Minnelli, per la quale produssero un intero album. Tra queste ricordiamo anche questo brano regalato a Patsy Kensit e ai suoi Eighth Wonder. È stata annunciata una nuova raccolta per Mejiyure, si intitolerà Chapters. Ne parliamo dopo, per ora ci ascoltiamo If I Was.

uscirà il prossimo 13 novembre la nuova raccolta di MGUR, che si intitolerà Chapters The Best of MGUR. La prima parte del titolo, cioè Chapters, capitoli, mi piace molto perché esprime proprio il fatto che sono stati scelti alcuni capitoli della sua opera. Avrei evitato di scrivere The Best of MGUR perché in realtà alcuni dei suoi brani più celebri non sono compresi nella raccolta. Però ci sono alcune perle che rendono questa uscita imperdibile. Per esempio, Midge ha realizzato una nuova versione di due grandi successi di cui è coautore, ma che sono stati eseguiti da altri. Uno di questi è la celeberrima Fade to Grey dei Visage. Sottolineo il fatto che questa raccolta è dedicata alla sua carriera solistica e non ai brani del gruppo di cui è stato leader, cioè gli Ultravox. Quelli non ci sono, e la cosa ha anche senso dato che la raccolta con tutto il meglio degli Ultravox è uscita meno di un anno fa. Se proprio ne sentite la nostalgia, Zoe è qui per questo.

Il primo album degli Ultravox, seconda versione, quella appunto capitanata da Midge Ure dopo l'abbandono di John Fox, è anche quello che più di ogni altro ha lasciato il segno nella loro storia. Si intitola Vienna, come il brano che abbiamo ascoltato. Siamo in chiusura e, come i nostri aficionados sanno alla perfezione, noi siamo abituati a salutarci con un brano pieno di energia e oggi lo facciamo insieme a Cher.

0: Una cover che Cher realizzò per la colonna sonora di un film di cui era coprotagonista, Mermaids, ossia Sirene, con una giovanissima Winona Ryder e una Christina Ricci ancora bambina. È giunto il momento di salutarci, mannaggia! Ma è solo una risentirci, perché la prossima settimana saremo ancora insieme, sempre con il sottoscritto Stefano, sempre con Zoe, sempre il mercoledì ed il sabato dalle 13 alle 14 e, sa va san dire, sempre sulle onde di Radio Talpa. Ciao a tutti!
1: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rockwave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio all'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere.

0: prima.
1: Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The block turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band.

Dumb Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Crab Rock, brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow. Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan. In my mind, life was easy.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti. Un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

Brano importantissimo, scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu, firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario, in questo 2026, hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Fred Jive Art erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey. Il titolo del pezzo, questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Car.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album Afterlight, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Art of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
3: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, sono qui nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete numero 7, ma gli echi della talpa precedente, quella di via Irma Bandiera, sono presenti e risuonano come un corridoio che collega ieri con oggi. Tra i muri della nuova sede, dentro questi nuovi archivi, vive ancora l'eco di noi ragazzi di allora. E allora, con Echi di Talpa continuerete ad ascoltare le voci che portano il sapore delle notti in radio, le nostre passioni incendiarie di allora, eravamo giovanissimi, le utopie che ci facevano svegliare prima dell'alba e i piccoli gesti che hanno costruito una comunità, la comunità di Radio Talpa più viva che mai. Ogni testimonianza è un frammento di vita che torna a farsi suono, ogni jingle un battito che riaccende ricordi. Non è solo memoria, è presenza. La sensazione che quei giorni non siano mai davvero finiti, ma continuino a parlare dentro di noi. E allora venite con noi ad ascoltare queste storie, lasciatevi attraversare dall'eco. È la nostra generazione che parla con la stessa curiosità, lo stesso coraggio e la stessa voglia di cambiare il mondo. E oggi protagonista è la talpista della prima generazione, ma molto attiva anche oggi, Vincenza Vanni.
4: Beh, boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
5: Voglio che schiore sta zitto! E si trasmetta piagna!

0: E quella che ascolterete ora è la testimonianza di Vincenza Vanni, raccolta nel libro collettivo a cura di Enzo Cecco Cecchini, Ma libera veramente. Radio Talpa 7784, storia di una generazione. L'incontro con Radio Talpa, un mondo di aneddoti. L'incontro è avvenuto per caso in una sera di fine estate. Erano gli anni che, per vedere gente, ci si muoveva sulla tratta tra Cattolica, Piazza della Fontana e Gabicce Mare. Ci si muoveva in motorino, cinquantino o Vespa 50 e 125, oppure in bicicletta. Erano gli anni, comunque, del motorino sempre in due. E anche noi andavamo in due. Noi eravamo la Simona, unica e irripetibile amica del cuore, ed io. Ho scoperto con il tempo che le amiche del cuore possono essere altre. Ho scoperto nel tempo che niente è irripetibile, ma lei, per me, era così. In quella sera d'estate, la luce delle vetrate della sede di Radio Talpa era accesa dentro. C'erano i ragazzi della radio, più grandi di noi, e tra loro c'era anche Enrico, il fratello maggiore della Simone. Enrico, fa lei, e gira il motorino. Di lì a poco, dentro la radio, c'eravamo anche noi. Radio Talpa, tutto quello che avevamo visto, sentito dire e mai osato chiedere, eravamo nella casa del diavolo. Sento ancora il brivido del sogno proibito. Alla parete c'era disegnata in grande la copertina di un LP. Era un cavallo sullo sfondo verde e sotto il disegno c'era il divano, c'era la panca appoggiata alla vetrata e la scala che portava al soppalco. E sotto il soppalco la cabina dei DJ con il vetro che la separava dalla cabina di regia. La cabina di regia, ovvero le pattaccate che vi si scrivevano sui foglietti di carta e si appoggiavano al vetro e che i vari DJ dribblavano alla radio, mentre stavano in maniera molto seria, sempre sul pezzo per dare la notizia.
1: Radio Talpa non ha padroni, Radio Talpa non ha padrini e naturalmente non ha quattrini.
2: 1, 2, 3,

0: Per spiegare ai ragazzi d'oggi si deve fare un salto indietro e tornare a Enrico, a chi era Enrico, a chi erano i ragazzi della radio. Enrico non era solo il fratello maggiore della Simona. Enrico era un ragazzo solare, capelli medio lunghi, di una semplicità estrema, proprio come i ragazzi di quei tempi. Famiglie con il babbo, la mamma e i nonni. Famiglia con in cucina, a volte, il vaso con i fiori finti nel centro del tavolo e le finestre aperte nei mesi di caldo. Studente d'inverno, cameriere d'estate, pochi fronzoli per la testa, molta musica nel cuore, oltre a qualcuno che ancora adesso lo accompagna e soprattutto molti, molti dischi, gli LP. La camera di Enrico era ordinatissima, con il letto singolo e piena zeppa di LP. Si percepiva l'odore del vinile già entrandoci. C'era anche il giradischi, quello con il braccio, e i giornali tipo Mucchio Selvaggio. E la camera di Enrico era davvero un mondo fantastico. E questo mondo fantastico era riprodotto alla radio. La cabina dei DJ era zeppa di dischi ben divisi per settore. Aveva la console con due microfoni e tutto l'armamentario tecnico di precisione per far uscire della buona musica. Sui muri l'insonorizzazione era data dai contenitori delle confezioni del portauovo grigi. La musica di Radio Talpa era underground, ovvero rock, qualcosa di country e cantautori italiani, e per farci ascoltare questi tra i programmi di musica di Radio Talpa c'era il Discobolo. Il Discobolo era un programma che andava in onda fino verso le 15 del pomeriggio. E così sul treno, ma penso anche sull'autobus che ci riportava da scuola, si parlava delle canzoni e delle dediche che si sarebbero sentite al Discobolo. E poi giù di fretta a casa ad accendere la radio mentre pranzavi intorno alle 14 con Macio, il DJ, e la sua splendida musica italiana, rigorosamente di cantautori. Il Discobolo ci ha accompagnato un sacco, ci ha fatto conoscere Claudio Lolli, Francesco Guccini, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Fabrizio De André. Che dire, quello che mi resta di quei giorni sono queste note tristi che si inseguono nell'aria. Scherzo. Così, la sera che entrammo a far parte della radio, entrammo a far parte di un mondo magico, e in questo mondo magico c'era Cecco. E Cecco fa: che bella voce, di chi è? Ed io: è la mia. E Cecco: vieni su, che facciamo uno stacchetto. Vado su, e sul soppalco davanti al microfono registriamo lo stacchetto. Sei all'ascolto di Radio Talpa. Radio Talpa, la tua radio. Radio Talpa, via Irma Bandiera 59, Cattolica. Radio Talpa 94 MHz. Che dire, un'ora prima ero sul motorino, un'ora dopo ero la voce dello stacchetto di Radio Talpa. E da allora mi risentivo ascoltando la radio.
1: Sei ascolto di Radio Talpa.

0: Stare alla radio era stare in un vulcano di idee e cose da fare, era stare a parlare ore interminabili e sere lunghissime sul perché delle cose che accadevano, su come fare per andare avanti, e andando avanti si va a Bologna a sentire Lou Reed, biglietto, viaggio e tutto compreso organizzato dalla radio. Questa era la radio con esperienze proposte, cose aperte a tutti. Così, da quella sera alla radio ci si recava spessissimo. Annibalini, Cecco, Gigi, Enrico, la Marina, la Donatella e gli altri più grandi di noi da sempre lì. Che soggezione! E poi i ragazzi più giovani, Ennio, Mariano, Giorgio e Fender, il nostro gruppetto. Il nostro gruppetto che fa il campeggio dalle cascate delle Marmore alle isole Tremiti in tenda. Il campeggio selvaggio con zaino e pentole attaccate dietro, biglietto chilometrico del treno e via. I tramonti, le stazioni, le barzellette di Mariano, le persone che abbiamo incontrato e che lui affascinava. Le città viste, il film L'ultimo valzer, le albe. Le sere all'Osteria delle Marmore, la spesa al paesino delle Tremiti. Magico, da voler essere ancora lì. Poi, ecco che arriva il programma tutto nostro. Della Simona e il mio, l'altro rock. Fiere, lì, in postazione, finalmente un nostro programma. Fai la scaletta, metti sui dischi. Perché mettere sui dischi al giradischi, con il braccio, non è proprio spingere il bottone e ti compare il numero del pezzo come adesso con i CD. Mettere sui dischi con i giradischi e cercare in cuffia il punto giusto di inizio e far terminare l'altro brano un attimo prima della fine per non creare vuoti, beh, mettere su dischi vuol dire avere qualcosa da dire anche per accompagnarli, conoscere le loro storie e, come in questo caso, gli aneddoti. Ed eccolo l'aneddoto. È capitato per caso, dopo qualche giorno di andata in onda del programma L'altro rock, ci chiama Enrico e ci dice: cercate di non mettere sempre i primi brani degli LP. E noi, è difficile trovare il solco. E lui: lo so, il bello è proprio questo. Per me niente sarebbe stato più come prima. Negli anni della radio non c'era lo scooterone, non c'era il condizionatore, non c'era il casco, non c'erano i grilli per la testa, non ti accompagnavano i genitori ai tuoi impegni, ma ci andavi piano piano camminando, sentivi parlare il dialetto e ancora non sapevi quanto ti sarebbe mancato.
1: Madonnina Santena, che il burden malpaur, dal maglianicanao, ci sframel! Ho stato a sentire Clara Diace, Radio Telpa, Madonnina, signore mio, come l'andrà a finire, che il burden,

È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate.

nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici.

A me sembra che la testimonianza di Vincenza Vanni sia eccezionale perché ricostruisce un vero e proprio frammento di vita, quello che si faceva nella nostra Radio Talpa, ben rappresentato dalla cabina dei DJ, da tutto quello che accadeva, dalle ore interminabili che si stava lì appena arrivava un disco nuovo per ascoltarlo, le varie sensazioni che provavamo ognuno di noi nel mandarlo in onda e tutte le emozioni che si vivevano quando arrivavano delle telefonate. Un quadro, quello che ci ha dipinto Vincenza Vanni, che bisognerebbe appendere ovunque per ritornare indietro in quegli anni meravigliosi che raccontavano veramente le nostre passioni incendiarie, le nostre utopie. E questo è Echi di Talpa. E allora, cari amiche e cari amici, dopo aver ascoltato questa meravigliosa testimonianza di Vincenza Vanni, rimane una presenza che non si dissolve. La memoria diventa pratica e la pratica diventa racconto. Le piccole abitudini come preparare una scaletta, litigare per una canzone, ridere per un errore in diretta, sono i mattoni di una comunità che ha saputo trasformare il desiderio di parlare in spazio condiviso. Questa puntata ci ricorda che la storia di Radio Talpa è fatta di persone che hanno scelto di mettersi in gioco e che quelle scelte continuano a parlare oggi. Grazie a chi ha raccontato questa storia, grazie a Vincenza, la vostra voce, il vostro ricordo è un ponte tra passato e presente e ci aiuta a immaginare nuove strade per la parola collettiva di Radio Talpa, che continua a vivere oggi più che mai. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Cari amiche e cari amici, ovunque vi troviate in questo momento, sia che siate nella nostra Italia o in Canada o in qualsiasi altra parte del mondo, vi giunga il mio più sincero abbraccio. Io sono Maurizio Benvenuti e come al solito sono nello studio, nell'antico studio di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia che vuole rendere omaggio alla bellezza di un lago, il lago Ontario, che già dall'origine del suo nome, in lingua irochese, significa lago bello, lago grande. Buon ascolto.
1: Ontario, before you start changing names, maybe open up an old history book, because these waters had a name long before America had a flag. And that name was

Il lago Ontario è il più orientale dei grandi laghi del Nord America, un vasto specchio d'acqua che separa la provincia canadese dell'Ontario dallo stato di New York. Nato alla fine dell'ultima era glaciale, il lago ha modellato il paesaggio e la vita umana per migliaia di anni. Le prime comunità umane che si stabilirono sulle sue sponde furono popoli indigeni che sfruttarono le ricche risorse ittiche e le rotte d'acqua per commercio e scambi culturali. Con l'arrivo degli esploratori europei e più tardi dei coloni, il lago Ontario divenne un corridoio strategico, porto per il commercio di pellicce, teatro di battaglie durante le guerre coloniali e nell'Ottocento motore di sviluppo per città portuali che sarebbero diventate centri industriali e culturali. Oggi le sue sponde ospitano metropoli moderne, parchi naturali e comunità che ancora vivono in simbiosi con l'acqua.

Sospeso tra cielo e terra, il lago Ontario si stende come un respiro antico, una lastra di luce che accoglie il mattino e lo restituisce in mille riflessi. Le sue rive sono pagine di storia, i suoi nomi sono canzoni che attraversano il tempo. Ontario, parole che non chiudono, ma aprono, finestre su memorie, inviti a ricordare.

All'alba l'acqua si veste di tenue argento. Le onde, lente e misurate, disegnano calligrafie effimere sulla pelle del lago. Ogni increspatura è un piccolo racconto di barche che passano, di pesci che sfiorano la superficie, di nuvole che si specchiano e poi si dissolvono. Qui il tempo prende un respiro più profondo e il mondo sembra ascoltare.

Le città che guardano il lago imparano a tacere per ascoltare. I canneti sussurrano storie di radici profonde e i gabbiani segnano il confine tra acqua e aria con richiami che sembrano domande. Le voci umane si mescolano a quelle della natura, pescatori che raccontano mattine di nebbia, bambini che rincorrono il vento e anziani che ricordano nomi antichi. Ogni voce è un filo che tesse la trama di questo luogo, il Lago Ontario.

i nomi Ontario, Oniatario non sono etichette fredde, sono gesti di rispetto, mappe del cuore. Pronunciarli è riconoscere chi è passato prima di noi, chi ha camminato queste sponde, chi ha dato senso a questi paesaggi. Onorare i nomi significa prendersi cura della fauna che nuota, degli uccelli che migrano, delle comunità che si incontrano sulle sue spiagge.

Sotto la superficie del lago Ontario la vita pulsa, alghe che danzano, branchi che si spostano, piccole creature che tessono il loro destino. Sulle rive, alberi che sfidano il vento, custodiscono nidi e rifugi. Proteggere questo respiro significa ascoltare la scienza e la saggezza tradizionale, intrecciarle per custodire il futuro.

In estate il lago si allunga in giornate calde, in autunno si tinge di fuoco, in inverno si copre di silenzi cristallini. Ogni stagione è una lezione. La generosità dell'estate, la malinconia dell'autunno, la pazienza dell'inverno, la rinascita della primavera. E ogni stagione ci ricorda che il lago non è immobile, è un organismo vivo che respira con noi.

Le comunità che abitano queste rive portano con sé lingue, cibi, musiche e riti. Sono loro che trasformano il paesaggio in casa. E allora chiudete gli occhi per un istante, lasciate che il lago vi parli, non con parole, ma con il ritmo delle sue maree, con il fruscio delle canne, con il richiamo degli uccelli. Ontario, ascoltate il nome, sentite la storia e lasciate che il suono vi riporti ad una cura condivisa.

Sulle sponde del lago Ontario si alternano paesaggi diversi. Il lungomare di Toronto con il suo skyline che si specchia all'alba. Le Toronto Island, piccole isole che offrono rifugio alla città. Prince Edward County, con spiagge sabbiose e vigneti. La regione delle Thousand Islands, un arcipelago di isole punteggiate da case e castelli. Nei parchi e nelle riserve si osservano migrazioni di uccelli, colonie di aironi e una fauna che cambia con le stagioni. In inverno il lago si copre in alcune zone di ghiaccio e in autunno le rive si tingono di rosso e oro. Uno spettacolo.

Il lago Ontario custodisce numerosi relitti, come tutti i grandi laghi, anche qui le acque hanno inghiottito navi in tempeste improvvise. Alcuni relitti sono oggi meta di immersioni e di ricerche subacquee, ci sono poi fari che hanno ispirato leggende, storie di guardiani solitari, di luci che appaiono nella nebbia, di voci portate dal vento. E non mancano le storie di confini e accordi tra Canada e Stati Uniti, rotte commerciali, dogane e porti che hanno plasmato le economie locali. Ed ora alcune frasi di poesie che riguardano alcuni aspetti del lago Ontario, come l'alba. S'alza il giorno, lento, sul bordo d'acqua. Una scia d'argento taglia il silenzio. Le isole respirano memorie antiche, ogni onda racconta un nome, una rotta. Il faro veglia, bianco d'ossa e sale, sul respiro delle navi che non tornano. La luce segna il confine tra il coraggio e il buio, e il vento porta storie di mani che remano. Riva. Sulla riva raccolgo giorni come pietre, ognuna levigata da un inverno diverso. Cammino tra gabbiani e i ricordi e il lago mi restituisce il mio stesso volto. E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di questo meraviglioso lago in chiave poetica, abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni tra folk e country ed ora è la volta della sigla. Ma portate con voi questa immagine, un lago che riflette il cielo e le nostre responsabilità, un luogo dove i nomi sono promesse e le onde sono testimoni. Questo è il lago Ontario, specchio di storie, culla di vita, invito a custodire. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Yeah. They can call it what they want, but some things don't need a new name.

0: Buonasera, cari amiche e cari amici del blues, perché anche questa sera si parla e si ascolta del grande blues. In particolare questa sera io vi porto il debutto di una band dell'Indiana che suona con l'urgenza e la maturità di chi ha già vissuto mille notti in club fumosi. Lei si chiama Mandoline, la leader, e The Hunters, la band, i cacciatori, che aprono il loro primo album con un'atmosfera da soundcheck che esplode, però subito in groove, voce potente e riff che ti prendono per mano. E allora preparatevi a una front woman che comanda la scena, chitarre che mordono, tastiere che colorano e una sezione ritmica con radici profonde nel blues tradizionale. Mandoline and the Hunters.
1: Hey Mo, bring those drums in. Yeah.

Nati come quartetto e completati dall'arrivo di Jim Johnson alle tastiere, dopo averli visti dal vivo nel 2023, Mandolin e i suoi compagni Wes Rettinger alla chitarra, Michael Boyle al basso e Maurice Taylor alla batteria hanno rapidamente fatto parlare di sé. La sezione ritmica porta crediti importanti con nomi storici del blues e Moo ha suonato anche nell'album finale di Eddie Clearwater. Dopo essersi classificati terzi all'International Blues Challenge nel 2024, hanno pubblicato questo album debutto interamente composto da brani originali firmati collettivamente dalla band. E quello che colpisce subito è la chimica, una cantante che guida e una band che la sostiene con precisione e feeling.

Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questa band al suo debutto è Coffee, che è proprio la title track, una ballata più lenta, con il piano in primo piano, un arrangiamento raccolto e un testo che gioca su immagini quotidiane, caffè al mattino, vino la sera, per parlare di desiderio, di routine e piccoli rituali che tengono insieme una relazione o una giornata.

Anche il prossimo brano, Standing Outside Your House, è una chiusura soul ed è l'ultimo brano di questo loro album d'esordio. Una ballata lunga, emotiva, con voce intensa e piena di sentimento. Un brano che loro hanno utilizzato benissimo per chiudere il disco, lasciando l'ascoltatore sospeso.

Ascoltando questo lavoro, brano dopo brano, perlomeno quello che è successo al sottoscritto, c'è una cosa che mi ha colpito. La sensazione che la band stia parlando direttamente a te, come se fossi seduto al tavolo accanto. Mandolin canta con la voce di chi ha qualcosa da dire e la band la ascolta, la sostiene, la spinge. E allora, se cercate un debutto che suoni autentico e già maturo, date una chance a Coffee e magari prendetevi un caffè mentre ascoltate per intero questo lavoro, perché a mio avviso è davvero particolarmente interessante ed è un ottimo esordio per una formazione di cui sicuramente continueremo a sentirne parlare. E allora, cari amiche e cari amici, mi auguro che questa pagina di blues sia stata di vostro gradimento, che l'abbiate letta e ascoltata dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima nota. E allora noi ci congediamo da Mandolin e la sua band con il brano Witness, un pezzo che parte piano e finisce in una esplosione gospel. Perfetto, per chi ama il blues che sa emozionare. Buonanotte a tutti quanti voi da Maurizio Benvenuti.

0: piccolo, è grande. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di X Generation. Siamo qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete Cattolica con una nuova puntata nostalgica, sempre nel nostro stile. E oggi insieme a me, oltre a Iero e a Fabio, abbiamo un ospite di eccezione che viene direttamente dalla lontana Ravenna. Ma si chiama Ilenia, ma lascio a lei darsi una piccola presentazione.
1: Allora, mi chiamo Ilenia. Sono nata ovviamente negli anni 80, più precisamente nell'83, e sono una mosaicista, come hai detto sono di Ravenna, e niente, Ale mi ha invitato qui per approfondire certi argomenti di cui ci divertiamo comunque a parlare fra di noi.
0: Ah beh, comunque quindi vi siete già conosciuti in questo ambiente, diciamo,
1: ci siamo conosciuti a un trekking.
0: Ah, ok.
2: Pensa.
0: Beh, dai cartoni al trekking, dai,
1: esatto.
0: Ci sta.
1: E poi dopo ci siamo ritrovati a commentare certi meme o certi post su Facebook e quindi è nata questa cosa.
0: Ah, bello, dai, una bella situazione.
2: Sì, diciamo che venivano fuori un po' le stesse cose che leggevo io la mattina, poi vedevo il pomeriggio, le metteva lei e ho detto, ma... Boh.
0: Beh, stessa frequenza d'onda, dai, no?
1: Esatto,
3: se
1: esatto.
3: Non è una stalker.
1: No, ancora no.
3: O lo è Ale, lo stalker.
1: Esatto, Ale.
2: Yeah.
0: Bene, bene, adesso siccome che comunque già sappiamo che il tempo è sempre limite,
2: sì, e quindi... A noi non ci presenti, scusa.
0: Ma voi, scusate se vi ho messo un po' in secondo piano, ma tanto ormai vi conoscono tutti.
2: Ah, oh, va bene.
0: Però va bene.
2: Ciao, comunque.
0: Salutate pure.
3: Ciao da Fabio, ragazzi.
2: Ciao a tutti.
0: Dai, allora partiamo subito con la nostra trasmissione, senza andare tanto per le lunghe. E... iniziate, Ale, visto che
2: dai,
0: avevi voglia di parlare.
2: Vai. Cominciamo. Ciao ragazzi e buon pomeriggio. Noi niente, oggi porteremo un pochettino di cartoni animati, quelli che una volta ci facevano un pochettino
3: emozionare
2: alla grande. Sotto tutti i livelli. Allora, niente, oggi vi parlerò di Yattaman, che penso che conoscono in parecchi. Questo cartone è stato prodotto nel 77 dalla Tatsunoko. In poche parole era una casa giapponese fondata nel 62 ed era piccolissima perché aveva solamente 43 dipendenti che ci lavoravano e comunque uno di loro, il titolare, era il leggendario pioniere di anime che è Tatsuo Yoshida. E per farvi un'idea, hanno prodotto l'Ape Maga, Ippo Tommaso, la banda dei Ranocchi, Coccinella.
3: Ippo Tommaso.
0: Erano produttivi comunque.
2: Sì, esatto, erano veramente in pochi, però producevano tanto. E Yattaman appartiene alla serie Time Bokkan. Time, come tutti sappiamo, significa tempo. Bokkan è l'esplosione, quella
3: che avveniva sempre.
2: Che avveniva sempre poi alla fine.
0: Che bruciava cartoni. Tutti.
2: Esatto.
3: Per fortuna.
2: E la caratteristica fondamentale di questo cartone è l'umorismo dichiaratamente demenziale, che le contraddistingue. Infatti nascono come controaltare agli anime più seri e impegnativi che c'erano in quel periodo, quindi gli anime dei robottoni, per intenderci.
3: Esattamente.
0: Perché comunque gli anni, parliamo di che epoca più o meno?
2: L'anno, allora, in Italia allora, è uscito nel 77 in Giappone. In Italia invece la prima visione è stata mandata in onda su Rete 4 e dall'83 all'88, ok? E ha avuto 108 episodi ed è diventata popolare anche grazie alle numerose repliche che poi andavano trasmesse nelle TV locali. Quindi, diciamo, dopo Rete 4 è stata spostata alle TV locali come Odeon o
3: Teleromagna.
2: Sì, esatto, quelle TV.
0: Io mi sa che l'avevo visto su Odeon.
2: Sì, sì, sì,
3: questo, sì. Questo, sì.
0: Noi... perché non me lo ricordo che lo facevano vedere su Rete 4. Questo è un po'.
2: Ma quelle erano le prime.
3: Proprio le prime molte volte andavano sui canali più nazionali, diciamo. Mi ricordo.
2: E una curiosità è che l'unico paese a portare tutti gli episodi doppiati siamo stati proprio noi, gli italiani. Quindi è una cosa incredibile. Ma
3: Per una volta.
2: Per una volta è questo. E la storia, diciamo, del cartone si svolge negli anni Ottanta, dove il terzetto di ladri truffatori, conosciuto come Trio Dronio, Drombo.
3: Sì. Che mamma mia, che roba storica. Sì.
2: E il simbolo, per chi lo conosce, è il famoso teschio a forma di porcello.
3: Eh sì, a fungo atomico, ovviamente.
2: Sì. Esatto. E, viene praticamente, questo trio viene arruolato da Doc Robey, che è un misterioso e potentissimo personaggio, che lui si presenta solamente in voce, quindi non è che viene fuori nel cartone, non lo si
0: che
2: vede
0: sarebbe
2: mai.
0: Comunque il cattivo della situazione, lui.
2: Esatto, esatto.
0: La mente malefica.
2: Esatto.
3: Anche malata.
0: Anche malata.
2: E il compito loro era quello di trovare i tre frammenti della pietra, Dr. Stone, che riuniti i quali praticamente si arrivava ad ottenere un favoloso tesoro. Difatti nella sigla italiana poi c'è la menzione, il gran filone d'oro che è citato, no?
3: Sì. Quindi... al gran filone d'oro.
0: Bravo, dai, la cantiamo adesso, dopo la mettiamo.
3: Scusate lo spoiler.
2: Se no, se la vuoi cenare te, linea.
1: No, perché io conosco solo la sigla di sto cartone, non l'ho mai visto.
2: Bene, adesso te lo
0: ricordo. Ma magari non te lo ricordi, però sicuramente l'ha visto, dai.
2: Qualcosa.
1: Ma sì. Io mi ricordo che guardavo molto Italia 1, quindi se mi state parlando di Odeon, Rete 4,
0: sì, può essere.
1: Cioè io guardavo Bim Bum Bam su Italia 1.
0: Però l'icona sicuro l'hai vista, dai, il class-

0: Glielo prendevo di nascosto facendo con molta
1: Tipo
0: cautela,
1: Lupin.
0: poi abbassavo il volume perché così non si accorgeva che cambiava programma e poi rialzavo il
1: Bellissimo.
0: volume. Puntualmente mi beccava però.
2: Certo,
1: Sì,
2: no, ma
1: ma
2: lo
1: il nonno è il
2: facevo
1: nonno.
2: bellissimo. Mi hai messo in mente una cosa che facevo anch'io.
1: Ah, sì,
0: Ma
1: ma
0: anche
1: penso un po'
0: perché
1: tutti
0: lui
1: questo. Sì, sì, sì.
0: guardava il telegiornale e il telegiornale a tutte le ore in
2: Beh, ma
0: tutti i canali.
2: c'erano anche quei bei film in bianco e nero.
1: Ah, quelli per dormire erano fatti apposta.
3: Soporiferi.
1: Però
2: Sì.
1: senza dilungarci molto,
2: Vai, vai,
1: continuiamo
2: vai,
1: con il
2: dopo.
1: nostro iattamen.
2: Allora, niente, ritorniamo al trio. E il trio praticamente inizierà ogni volta ad organizzare l'ennesima truffa per racimolare i soldi che servono per realizzare il robot da combattimento. E i tre però non hanno fatto i conti con i paladini della giustizia, gli Yattaman, che praticamente Yatta 1 e Yatta 2, quindi Ganzan di 17 anni e Jeanette di 18.
3: Due bambini.
2: Due bambini, esatto,
1: Sì.
2: che vanno a smascherare sempre i loro piani e ci combattono con i loro robot a forma di animali, tipo il famosissimo
1: Yattakan. È il più bello, eh.
2: Yatta Panda,
1: Sì.
2: Yatta Pesce, Yatta Elefante,
3: Yatta Pellicano.
2: Yatta Piero,
3: Era
2: ecco,
3: Yatta Piero, esatto. Ciao
2: per chi non
3: Piero.
2: lo conoscesse, è un nostro ex compagno di scuola.
3: Ciao Piero.
2: Comunque, prima di usare i robot, loro combattono sempre fisicamente e hanno Ganzan ha un'arma, una kendana, che per chi non lo conoscesse è un famosissimo giocattolo giapponese, è formato da un pezzo di legno di forma conica unito per mezzo di una cordicella ad una sfera di legno.
1: Comunque io l'avevo trovato anche in Honduras quello, nei giocoli
3: Quello
1: artigianali,
3: è lo
1: così.
3: yo-yo giapponese,
1: Tipo,
3: sapevi?
1: sì.
2: Sì, esatto. E
1: Divertente. Sì.
2: questo trasmetteva la scossa elettrica e Jeanette, lei invece aveva un bastone telescopico, diciamo un pochettino come la Nami dei nostri tempi, no? Citando un cartone odierno. E aveva questo bastone telescopico che anch'esso trasmetteva una scossa elettrica. Quindi cosa succedeva? Alla fine di ogni puntata, più per la stupidità o la sfortuna dei cattivi che per la bravura dei buoni, il bene trionfava, perché comunque il trio Drombo
3: Erano strambi.
2: erano abbastanza strani. Poi adesso andrò un attimo a descriverli anche
1: Beh, un
2: loro.
1: po' comici, dai, è un po'
2: No,
1: comico, no?
2: ecco,
1: Tanto tutto.
2: sì,
1: Molto
2: è
1: comico.
2: molto
1: Sì,
2: demenziale e
3: sì,
2: comico.
3: esatto, era quello il bello.
1: Sì.
2: No, la cosa bella era dopo l'esplosione del robot
3: Oh.
2: dei cattivi, quindi del trio Drombo, loro si ovviamente cosa succedeva? Si
3: Restavano su un
2: restavano
3: tandem a tre,
2: in mutande
3: tutti nudi.
2: e Miss Drogno ovviamente mostrava i
1: Però
2: suoi
1: si
2: peni.
1: copriva.
2: Si copriva,
3: No?
2: ma ogni
3: Sì,
2: tanto
3: però
2: scappava
3: ogni
2: fuori.
3: tanto
1: Scappava
3: scappava fuori qualcosa,
1: fuori.
3: sì.
1: Sì,
3: Quel
1: perché gli
3: vedo
1: si
3: non
1: bruciava.
3: vedo.
2: No,
3: Sì,
2: no, quel vedo e vedo.
1: sì, sì.
0: È come se vedo.
3: Sapete dei
2: Certo.
3: giapponesi
1: Ma
3: sporcaccioni.
1: perché gli si
2: Sì.
1: bruciava anche praticamente parte della biancheria intima.
2: Sì,
1: Ah!
2: esplodeva, veniva proprio
1: Sì.
2: strazzata.
3: Esatto.
2: E lì niente, Miss Drogno sarebbe il capo,
3: Del trio.
2: la capa del trio, no? Adesso non si dice capa, ma è uguale.
3: Lei gli stessi.
0: Era il
2: Il
0: boss.
2: boss
3: Sì.
2: aveva 26 anni, era single ed
3: Ed
2: era
3: era pure buona.
2: era buona,
3: Sì.
2: un'aspirante attrice. Tra l'altro, in questo millennio, diciamo, non mi ricordo benissimo l'anno, è uscito il film. Con gli attori, diciamo, umani, quindi hanno fatto uscire il film e la ragazza che interpreta Miss Drogny è tanta roba.
3: Eh sì,
2: Quindi
3: confermo,
2: andate a
3: confermo. Non l'ho
2: vederlo.
1: visto il film, non sapevo
2: Ah,
1: neanche che era uscito il film. Sì, questa...
2: ai.
3: Bello, bello, fatto bene, fatto bene.
2: Esatto,
0: Io lo
2: no,
0: sapevo che era uscito il film.
2: l'hai visto?
0: No.
2: Accidenti,
3: Io l'ho
0: Però
3: guardato.
0: volevo dire qualcosa. Lo
2: Io ce
0: sapevo
2: l'ho
0: che era uscito.
2: in DVD, ed è
1: Allora
2: molto.
1: passamelo, che
2: Sì, te
1: così
2: lo
1: me lo vedo
3: Nico,
1: anche io.
3: Io l'ho guardato solo per Miss Drogno.
1: Ah,
2: Eh beh, certo, sì.
1: ok. Ma
2: Però ha fatto
1: rimane
2: molto bene.
1: sempre nello stesso comicità, demenziale,
2: Esatto,
1: sì.
2: sì.
1: sempre uguale
2: Non
1: così.
2: cambia nulla, è fatto molto molto bene. E gli altri due cattivi sono Boyaki,
3: Grande
2: 25 anni,
3: Boyacchi.
2: ingegnere del gruppo, innamorato perso di Miss Drogno, ma lei non se la caga perché, non se lo caga perché comunque lei in realtà ha un debole per Ganzan e
3: Per
2: quindi
3: Yatta 1.
2: per Yatta 1.
1: Quello che
2: E
1: combatteva comunque.
3: È il suo antagonista.
4: Sì,
3: il suo antagonista,
4: sì, sì.

0: innamorata di lui.
1: Esatto. Però Boiacchi di suo ha che comunque, da come diceva, avendo un debole per le liceali, disse di avere moltissime ammiratrici, quindi
2: sì, lui ne era convinto.
0: Era un playboy.
2: Boiacchi, ragazzi, era il numero
1: per
2: uno.
1: Per intenderci, è quello col naso,
2: sì, quello secco,
1: a corvo secco,
2: e i baffetti.
1: Poi c'è Tonzula, che ha 30 anni, è l'uomo di fatica del gruppo ed è goffo, basso e barbuto. Quindi,
0: diciamo, quello che faceva i lavori sporchi.
2: Sì, era un cubo. Era
1: il Mister T venuto male della serie.
2: Esatto, esatto.
1: E comunque niente, poi ovviamente, che dire, i finali erano sempre in mutande, diciamo che... E la cosa bella era anche vedere tutti i robottini che uscivano poi
2: dagli Attakan e gli altri,
1: sì, dagli Attakan, sì. Ma anche dai cattivi,
2: anche dai cattivi,
1: fuori,
2: sì,
1: dei bei robottini,
2: sì, sì, le battaglie devastanti,
1: sì, sì, sì. E niente, che dire, la sigla è scritta ovviamente da Riccardo Zara, perché quell'epoca era lui.
2: Le ha fatte quasi tutte,
1: ed incisa dai suoi mitici Cavalieri del Re.
0: Quindi... Ma ce la vogliamo sentire già?
1: Dai,
0: la lanciamo grande. Come la lanciavano loro con?
2: Yatta, Yatta, Yattaman!

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio con questa bellissima sigla di Yatta Man, che è nostalgia bellissima, mi fa proprio venire in mente il cartone, che era bellissimo, uno tra i miei favoriti tra l'altro. Ma adesso cambiamo un po' genere e sentiamo Ilenia cosa ha da raccontarci, cosa ci ha portato oggi di carino.
1: Allora, io volevo parlare di Pollon, uno dei miei cartoni preferiti.
0: Bello, sì,
2: bellissimo. Ah.
1: E il manga originale è di Hideo Azuma del 77 e invece l'anime è stato prodotto da Kokusai e Higashi ed è andato in onda nel 83 e qui in Italia nell'84. E quindi io avevo un anno.
3: Però no... tuo nonno te lo faceva guardare.
0: Anche questo era un po' particolare come cartone, però senza spoilerare tanto, vai.
1: Era un po' particolare, ma tanto ero sempre a casa da sola, quindi nessuno mi controllava cosa andava a vedere.
0: Va là.
1: Ma poi in realtà era un po' particolare, ma diciamo che in quel frangente non me ne rendevo neanche conto, insomma,
0: sì.
1: Magari l'ho capito dopo, che forse c'erano delle cose un po' strane.
3: Subliminali.
1: Sì. E comunque è la storia di questa bambina che abita nell'Olimpo con gli dèi e vuole diventare dea anche lei. Mm. E solo che per poterlo fare deve ricevere il vaso sacro, che è praticamente una sorta di attestato, chiamiamolo così, che lo ricevi solo se fai delle buone azioni.
3: Ma cos'era il vaso, quello che andavano a prendere del Montenegro sotto il mare?
1: No.
2: No, quella era la vecchia Romagna, Ale.
0: No, è Montenegro.
2: Ah, Montenegro,
0: era.
2: Sì. Ah, Montenegro, scusate.
0: Beh, non facciamo pubblicità,
3: no,
0: fuori,
3: scusate,
0: sennò qui...
1: E praticamente niente, lei a forza di voler fare delle buone azioni si mette sempre in mezzo a dei casini, chiamiamoli così, col suo amico Eros, che è il dio dell'amore che spara frecce a caso.
0: Bellissimo,
2: anche a cazzo.
1: E praticamente, insomma, diciamo che sono più i guai che combina del resto.
3: Beh, ma Eros beveva, si sapeva, dai.
2: No, quello era
0: sì.
2: Bacco.
3: Beh, prendeva da Bacco. Però Eros beveva la birra.
1: Beh, lì erano tutti un po' strani, se devo essere sincera. Perché il nonno Zeus, che era un donnaiolo, non da poco, aveva sempre,
0: vabbè, lui era
1: aveva sempre
0: capo,
1: le mani in pasta.
3: Vabbè, comunque teneva fede nella vita reale, no? Di Zeus.
1: Sì, sì, assolutamente.
3: E poi io penso che lì sopra, mi ricordo la sigla del cartone, che... c'erano Giunone,
1: sì, sì.
3: E le altre diciamo
0: io mi ricordo più che altro le sbornie che facevano insieme, ogni tanto erano tutti col naso rosso,
2: erano
1: tutti ciuchi, tant'è che Apollo non riusciva mai a svegliarsi in tempo per portare poi il sole in cielo, insomma, arrivava
0: serata.
1: Sempre in ritardo, faceva serata,
3: ma c'aveva solo il sole dentro il carretto, o
1: chi
3: portava,
1: lo sa,
3: o
1: chi
3: portava
1: lo sa
3: qualcos'altro.
2: Lavorava per Escobar.
1: Vabbè, chissà, magari avete ragione voi. Io non l'avevo mai vista in questa chiave, però adesso mi state facendo venire dei dubbi. E comunque, insomma, parla di questo mondo dell'Olimpo, che tra l'altro mi ha dato anche una mano poi a scuola, perché, insomma, tante cose me le ricordo, o comunque me le ricordavo grazie anche al cartone animato.
0: Tipo i nomi degli dèi.
1: Ma anche sì.
2: Ma riprendeva anche tante vicende.
1: No,
2: della...
1: tante vicende, sì.
2: Della mitologia greca vera.
1: Ovviamente
0: è vero.
1: Romanzate, con ironia, tutto il resto.
0: Molta
1: però...
0: ironia, sì.
1: Sì, molta, per fortuna.
2: Per fortuna.
1: Però
3: Fabio
1: si seguiva molto bene.
3: Scusate, Fabio sapevo che avesse fatto il classico, in effetti.
0: Addirittura?
3: Sì, sì,
0: ovvio.
3: Sì.
0: Non era il Benelli?
2: No, era il classico, no. grazie a Pollon, no. I greci li sapevo così.
3: Vai.
2: Al volo.
0: Beh, dato una bella mano, sì, dai.
2: Però sono stato bozzato,
0: Che miseria.
1: Perché non bastava Pollon.
2: No, purtroppo. Gli volevo portare il coro Pollon, ma scusate lo spoiler, ma...
1: infatti.
2: Scusa, scusa.
1: La polverina magica.
0: Com'è che le diceva che la famosa frase che
1: sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria.
3: In effetti...
1: Anche quello l'ho capito dopo.
0: Sì, esatto.
3: Era tutto sul carro, col sole, c'era anche quella roba lì.
1: E
3: dai.
1: Poi com'era? Se la bevi
0: business.
1: O la respiri,
0: ti
1: dà subito l'allegria.
2: Sì.
1: Era
0: un doppio significato comunque. Adesso rivedendola con gli occhi di
1: con gli occhi di un adulto,
0: sì,
1: sì,
0: esatto.
1: Cioè, mi rendo conto che forse mia mamma avrebbe dovuto proibirlo, però...
2: erano gli anni 80,
1: erano
2: ragazzi.
1: Erano gli anni 80, sì, eravamo messi un po' alla sperindio, però va bene.
2: Esatto.
1: E niente, quindi si alternano queste vicende in cui Pollon cerca assolutamente di fare delle buone azioni, lei è sempre guidata da buoni sentimenti, dal voler aiutare, e in realtà combina solo dei guai e poverina, ti dispiace, cioè la guardi e dici porca miseria, non arriva mai a conquistare, in realtà alla fine ce la fa e niente, è molto, come dire, anche nella vita reale, trasportato sulla vita reale, diciamo che sei una persona comunque testarda,
2: che ci crede,
1: che va avanti e che cerca di inseguire i suoi obiettivi, poi se lo fa un po' pastrocchiando è lo stesso, l'importante è avere un obiettivo,
0: metterci l'impegno,
1: sì, arrivarci.
2: E arrivarci.
3: E esatto. Difatti anche sto cartone aveva la morale, perché molti cartoni che vedevamo,
2: quelli degli anni Ottanta, sì, la maggior parte,
3: non Yattaman, ma comunque una morale sotto c'era.
2: Esatto, un significato.
3: Sì. Un significato.
1: Questa praticamente qui l'importante non è non fallire, ma fallire con entusiasmo.
0: Esatto.
1: <viva.
0: ride> In buona fede, dai, fallire,
1: esatto,
0: con la buona fede.
1: Soprattutto buona fede, sì, sì, assolutamente.
0: Ma cosa facciamo? Ci ascoltiamo già subito la sigla? La mandiamo?
3: Va bene, dai.
0: Di chi era?
3: Dici?
1: Oddio.
3: Come? La conosci anche?
1: No, no, allora, aspetta, che la canta Cristina D'Avena.
0: Okay.
3: Si può dire Cristina D'Avena?
0: Sì, sì, no, questo non è pubblicità.
2: Ci basta, ma ci basta questo.
1: Ah, ok, perché sì. Pensavo voleste sapere chi l'aveva scritta.
3: No,
1: io.
3: No,
1: no, sono,
3: no,
1: non
3: no,
1: mi sono documentata.
2: Tranquillo.
1: Però se volete la posso cantare.
0: Ce la facciamo partire subito. Pollon.

0: E qui Cristina D'Avena ha fatto la sua bella canzoncina.
1: Era un pezzo che non l'ascoltavamo, quella di Cristina. Non l'abbiamo mai ascoltata.
0: Mi sa che è la prima volta che la mettiamo. Esattamente.
2: Che onore, sì. Che onore.
0: Sì,
3: wow.
0: Sì.
3: Tra oggi poi già due, perché anche dopo ne metteremo
1: sì.
3: Un'altra.
1: Ma tra
3: non
1: l'altro
3: spoileriamo.
1: L'hai anche conosciuta, se non sbaglio.
3: Sì, l'ho conosciuta.
2: Davvero?
3: Sì, perché praticamente a un carnevale mi ero vestita. Al tempo mi ero vestita da Lamù.
0: Bello Lamù.
3: Sì, alle indie, se si può dire, si può dire. Sì, ormai
0: sì,
3: l'ho
0: sì,
3: detto.
0: Sì, sì.
2: Alla discoteca.
3: Esatto.
1: No, in India.
3: No.
1: Sulla nave dove c'erano i tesori delle Indie.
2: E a Pinarella, tonto.
1: Lo so.
3: E praticamente c'era Cristina D'Avena che faceva il concerto per la festa di carnevale, quindi c'erano molti travestiti comunque da cartone degli anni 80.
1: Travestiti
3: insomma.
1: Trans o
3: no, travestiti mascherati, diciamo mascherati.
0: Mascherati meglio,
2: sì, perché
0: sì.
2: Oggigiorno
3: non si può dire travestiti.
2: Oggi è un po' triviale la cosa.
3: Bene, no,
0: guarda che cosa gli hanno fatto a Boldi.
2: Cosa gli hanno fatto a Boldi?
0: Lasciamo perdere quelle fiaccole lì.
2: Ok, ok, ok.
1: Bello.
0: Quindi andiamo avanti.
1: Dai, andiamo.
0: Vai te Fabio, andiamo nel tema mitologico reale.
2: Esatto, molto volentieri ragazzi, io vi porto nella libidine, nella vera libidine di uno dei cartoni animati più popolari degli anni 80, uno di quelli a cui sono più legato in assoluto. E praticamente vi parlerò di Devilman, ragazzi. Ho già la pelle
0: bellissimo,
2: d'oca
0: sì.
2: Al solo pensiero. Allora,
1: perché è freddo sull'Himalaya.
2: Bravissimo, non spoilerare.
1: No.
2: Allora, il manga di Devilman viene pubblicato da Gonagai dal 26 maggio del 72 al 1 giugno del 73. E la serie televisiva viene prodotta dalla Toei Animation e trasmessa dall'8 luglio del 72 al 7 aprile del 73 in Giappone, composta da 39 episodi. In Italia fu trasmessa nell'83 purtroppo solo su TV locali. E una bella caratteristica che forse non tutti sanno è che c'è una bella differenza di trama tra il fumetto e la serie animata, fra il manga e l'anime praticamente.
1: Te pensa, io questa serie qua andavo matto, però a casa i miei genitori
0: non volevano. Anche
1: vedere.
0: A me era proibito da me.
2: No, io allora sono stato fortunato.
1: Quindi
0: lo vedevo di nascosto.
1: Esatto.
2: Pensa.
1: Andavo di nascosto dai miei vicini di casa, Oliver e Taddeo, che
0: loro potevano vederlo.
1: Loro potevano vederlo.
2: Ma loro sono i bifolchi.
1: E ci mettevamo di sotto nella
2: tavernetta.
1: Chiamiamola tavernetta, dove abitava la loro nonna, che gli ciulavamo il telecomando per guardarci la serie.
3: Ma mentre dormiva o era consapevole?
1: No, era consapevole.
2: Amo sti nonni.
1: Loro,
0: non arrivava con l'acqua santa da fare la
1: benedizione. No, loro erano più grandi.
2: Lì ci stava, sì. E adesso, ragazzi, Vi spiego il perché.
1: Vai.
2: Allora, per quanto riguarda il manga, ovvero il fumetto, parla di un ragazzo di nome Akira Fudo, la quale vita viene sconvolta dall'amico Ryo Asuka, che in qualche modo riesce a scoprire e gli rivela che sulla Terra stanno per arrivare dei demoni, degli esseri mostruosi rimasti ibernati nei ghiacci.
0: Tipo da Bibbia.
2: Un pochino, tipo Mammut.
0: Sì.
2: E i quali sono stati sulla Terra molto prima della comparsa dell'uomo, e questi demoni rivendicano il loro possesso sulla Terra e il potere su tutto il genere umano, praticamente. E capiscono che l'unico modo per poter combattere questi demoni è impossessarsi dei poteri dei demoni stessi per poterli combattere. E allora praticamente Ryo organizza una specie di sabba
0: una seduta spiritica
1: una festizzola
2: sì, un po' demoniaca, e nella quale succede che Akira riesce ad assorbire il potere del demone Amon e ne acquisisce la forza, i poteri. E,
0: quindi proprio una seduta spiritica alla fine è stata.
2: Sì, sì, viene praticamente
0: posseduto
2: da questo demone.
0: Bellissimo.
2: E soltanto
1: posseduto
2: e soltanto,
1: in che senso?
2: No, non analmente. Solo per i poteri.
3: Spiritualmente.
2: Fortunatamente lo spirito puro di Akira e l'amore che prova per una ragazza di nome Miki riescono a permettergli di poter controllare questi poteri. E con i quali poi salverà il genere umano praticamente. Questo è per quanto riguarda la trama del fumetto. Quella dell'anime, del cartone animato, cambia. Perché,
0: ah, perché non hanno preso la stessa trama,
2: no,
0: praticamente.
2: No, l'hanno, diciamo, liberamente riadattata per la serie televisiva. Hanno fatto una cosa un po' più macabra.
1: Diciamo che il fumetto è stato poi rifatto più avanti da...
2: Sì,
1: dalla serie...
2: ci sono stati poi dei rifacimenti,
1: esatto,
2: sì,
1: dalla serie OV, che è molto, cioè prende proprio spunto dal fumetto.
0: Ma ha cambiato
1: molto...
0: delle parti vecchie oppure aggiornato?
1: No,
0: poi?
1: No, come ti ha raccontato il fumetto Fabio, poi è stata fatta la serie, che sono 3 episodi se non sbaglio.
2: Ah, sì, okay. sì, sono 3 episodi.
1: Esatto.
0: Una edizione extra, tra virgolette.
2: Sì, rifatta in maniera ancora più sanguinaria.
1: È molto,
2: però.
1: Molto bella.
0: Sì, però era un po' violento.
2: Però la trama è più legata al fumetto. Sì. Invece, per quanto riguarda l'anime degli anni 80, la differenza sostanziale che praticamente Devilman era già un demone e viene mandato sulla terra dal malvagio Zeno, che è il capo di tutti i demoni, per poter appunto riconquistare la terra, per riprenderne il possesso. E, Devilman, per poter ritornare sulla terra, praticamente vuole presentarsi con una forma umana. E sull'Himalaya, dove erano incastonati questi demoni, praticamente Devilman incontra Akira con il padre e li uccide entrambi.
0: Ah, ok.
2: E acquisisce, praticamente si impossessa del corpo di Akira per poter tornare sulla terra, per andare avanti con il suo progetto di conquista. E Akira viene adottato dai Makimura, che sono gli amici di famiglia dello stesso Akira, degli stessi genitori di Akira, e i quali hanno una figlia di nome Miki. E Devilman, sotto forma di Akira, si innamora perdutamente di questa ragazza. Soltanto che l'amore tra un demone e una ragazza umana, dal malvagio Zeno e dai demoni, questo non verrà mai accettato.
0: Non era ben vista la cosa.
2: Una sorta di promessi sposi demoniaci, praticamente.
0: Un amore proibito.
2: Esatto.
3: Un Romeo e Giulietta.
2: Praticamente sì, però in versione abbastanza più demoniaca, esatto.
1: Beh, dai... Il cartone aveva anche un colore diverso poi da...
2: E di brutto.
1: Era verde, che... il demone.
2: Ma, Devilman. Devilman no, era azzurro.
0: Era blu astro,
2: era azzurro,
0: sì.
2: Era azzurro. Quasi blu. Praticamente Devilman cambia la sua prospettiva e decide di voler difendere il genere umano.
0: Quindi diventa come un demone buono alla fine.
2: Esatto, sì. Esatto. E per questo incomincia una grandissima battaglia fra Devilman e i suoi ex alleati, gli altri demoni, e arrivare allo scontro finale con il malvagio Zeno.
0: Con il grande capo.
2: Esattamente. Allora, la mitica sigla di Devilman è stata scritta da ragazzi, da chi? Da
0: sempre
2: lui,
0: loro.
2: Da Riccardo Zara. Ed è cantata dai Cavalieri del Re, ed è una delle sigle rimaste più nella storia, nell'immaginario collettivo per i fan, diciamo. E in Italia l'anime di Devilman, pensate che non viene più trasmesso in chiaro dal 1994 per colpa delle proteste dei genitori.
0: Ma va là, è stato proibito proprio.
2: Causa, sì, è stata proprio, ed è stata proprio censurata praticamente, non è andata più in onda per via delle tematiche horror e della violenza e del linguaggio presenti nella serie.
1: Se posso anche aggiungere una cosa... un demone in particolare gli piaceva stare un pochettino in topless, quindi anche
2: confermo.
1: L'arpia sì,
0: si era nudità, sì. Quindi
2: io la chiamavo la demona sporcazzona,
1: tra l'altro era l'arpia, no? Quindi questo animale mitologico, e sì, la forma umanoide ovviamente aveva artigli nelle gambe,
2: esatto, aveva come degli artigli di aquila.
1: Esatto, e mi ricordo benissimo anche a livello del Monte di Venere.
2: Sì, sì, no, ma anche la parte superiore era sempre in topless, la sporcazzona.
1: Sì, sopra era in topless.
0: Ma si vedeva comunque, cioè vogliamo proprio dirlo, si era aperto o censurato questo?
2: No, questo non è una delle poche cose che non hanno censurato in Italia, possiamo dire.
1: Sì. E sotto è come se era, diciamo, come in quegli anni lì, come dicevamo l'altra volta, era molto non c'erano le estetiste quella volta, quindi...
0: No, sì, non casavano le uova praticamente,
2: ancora andavano di mode villose.
3: Gli artigli delle gambe in realtà erano peli depilati alla mezza.
2: Esatto.
1: E quindi
2: Scusale, dimmi.
1: E quindi non rasavamo la aiuola come l'altra volta, che ho sbagliato, scusate a tutti, non era Bersani,
0: era
1: Grignani.
0: Era.
2: L'altro sporcazzone.
0: Beh, dai, sì, ti sei ripreso bene.
1: dovevo fare le ste scuse. Sì.
2: E quindi purtroppo, comunque, per queste censure da parte dei genitori italiani, anche la sigla, che dovrebbe essere stata pubblicata in un 45 giri all'epoca, non è stata mai incisa, mai pubblicata nel disco, per queste proteste nei riguardi della serie. Però c'è stata una piccola rivincita nel 2003, che poi è stata pubblicata per la prima volta con la versione integrale nel CD TV Landia 4 dalla BMG. E non forse tutti sanno che è uscito pure un videogioco
0: di Devilman,
2: per la PlayStation nel 2000. E allora
0: ho un vago ricordo di questo, mi sembra, non so se ci ho giocato
2: io, purtroppo è più a livello di notizia, però non mi è mai
1: se volete ve lo porto, mio fratello ce l'ha a casa,
2: allora
0: sì. Dai. Allora, la prossima volta portiamo la PlayStation,
1: dai.
2: E un'altra cosa interessante, diciamo, riguardo i giocattoli, che fin proprio dal 72 sono stati riprodotti milioni di giocattoli action figure riguardanti i Devilman.
0: Quelli non erano censurati?
2: No, quelli no.
0: Ma neanche la Diavola?
2: La Diavola no, non so se è stata riprodotta con le pere, non lo so.
1: No, l'Arpia Silen? Come giocattolo
2: non lo so
1: perché
2: io più che altro mi ricordo le action figure di Devilman, quelle classiche, quelle vecchie,
0: quello siamo
2: di fine anni 70,
0: sì.
2: Quelle in vinile, poi dopo sono state rifatte anche quelle,
0: sì, più a metà anni 80 mi ricordo,
2: sì, dopo anche quelle più snodate poi avevano fatto quelle con gli accessori intercambiabili, le ali,
0: sì.
2: le lame di Devilman,
0: sì.
2: Tutte le armi che gli potevi intercambiare,
0: che aveva anche nel cartone,
2: di quelle che aveva nel cartone, esatto. E poi sono state fatte anche vere e proprie statue in resina, da collezioni in serie limitata per i fan proprio più sfegatati, ma è materiale che comincia a costare.
0: È ricercato, quello classico di nicchia per gli amanti, sì, del genere.
2: Sì, sì, esatto.
0: Ma se volessimo rivederle delle puntate, adesso come si fa? Cioè, esistono dei DVD, tanto se è stato proibito a livello comunque,
2: allora,
0: che non si può vedere in televisione, io penso che non l'hanno più fatto vedere, appunto. Che sappia io
2: non è stato più trasmesso, però è possibile trovare i DVD, e non so in rete cosa si possa trovare sinceramente, però come dicevo giustamente Ale prima, il rifacimento dell'anime... E rispetto del manga rispetto all'anime, quello è molto molto bello, l'ho anche a casa, è veramente veramente veramente bello, sotto certi versi con l'età di adesso è quasi più interessante della serie degli anni 80, perché è una versione più seria, più,
0: sì,
2: più
0: fatta meglio,
2: fatta meglio, quello diverso.
1: L'altro,
2: sì,
1: era esatto. Molto prendeva un po', anche perché il personaggio di Devilman era molto molto alto, molto,
2: sì, erano giganti i demoni rispetto agli esseri umani,
1: quindi,
2: sì,
1: diciamo che prendeva un po' la statura dei robottoni, come può,
2: sì,
1: essere,
2: sì,
1: Gigrobot,
2: sì.
1: Mazinga,
2: infatti nel lungometraggio Devilman contro Mazinga,
1: esatto,
2: questa cosa si nota, si
1: bravissimo,
2: nota, sì,
1: volevo,
2: sì,
1: arrivare proprio lì,
2: sì, sì, si nota.
0: Ma allora ce la vogliamo ascoltare la sigla?
2: Io non vedo l'ora,
0: la facciamo partire,
2: ho la pelle d'oca,
1: dai.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio e con questa bellissima canzone comunque. Bella sigla, eh?
1: Certo, è come un anzoletto su nel cielo volerai se ti innamorerai.
0: Era proprio
2: sì, sì. Ma è stata una delle più leggendarie, ragazzi. Niente sì. Da fare, niente da fare.
1: Quindi a proposito di anzoletti,
0: vogliamo andare avanti dai. Con la prossima.
3: Sono io l'anzoletto?
0: Sì. Oggi sì.
2: No, vabbè, rispetto a noi come bestie.
1: Tra l'altro se puzza qua dentro, no?
0: Perché?
1: No. Dai, c'è una ragazza, magari puzziamo come le bestie, come diceva lui.
2: No, speriamo di no, Ale.
3: Non sento niente.
2: Guarda, c'è andata grassa, sì.
1: C'è raffreddore.
0: Dai, allora puoi andare avanti dai, con il prossimo cartone. Cosa ci hai portato?
3: Crimi, l'incantevole Crimi.
1: Che bella.
3: Incantevole, era, non
1: era
3: per
1: più,
3: niente.
1: Era più bella, You o Crimi? Bella domanda.
3: Era più bella. Io ero una bambina.
1: Vabbè, che c'entra? Ale, anche noi eravamo bambini.
2: Ale, sì,
3: no,
2: ho capito.
3: Che c'entra? Quando sei un bambino, comunque guardi anche le ragazzine. Cioè, Crimi
2: meglio
3: era
2: Crimi,
3: una ragazza di 16 anni.
2: Meglio
3: Crimi
2: sporcazzone.
3: No, Crimi sì. Non era una sporcazzone.
2: No, aveva la minigonna inguinale.
3: Vabbè, sì, era un po'.
0: Vabbè, Crimi, tipo ballerina, so. Dai.
2: Dai,
3: era un po'
2: così.
3: Esibizionista,
2: sì.
3: Magari.
2: Va bene, va bene.
1: A me piaceva più You. Però vabbè, dai, via.
3: Perché aveva i capelli blu invece che viola?
1: Beh, verdi, blu.
3: No, erano blu, erano abbastanza blu.
1: Non lo so, era sì. Boh, mi assomigliava a qualcuna dopo di un altro cartone che andremo a vedere.
3: Pensavo qualcuna della vita reale.
1: No.
0: Purtroppo non assomigliavano mai a nessuna nella vita
3: vero,
0: reale.
3: Le cercavi, ma non le trovavi mai.
2: No, erano più cesse alle nostre.
0: No, dai, non dire così.
2: No, sto scherzando.
3: Perché dovevano ancora crescere.
1: Ti ricordo che tua moglie è dell'81, Fabio, quindi...
2: Perché devi dire in diretta che ho una moglie?
0: No, sto scherzando. La taglieremo questo pezzo.
2: Sto scherzando, ciao
0: Serena.
2: Purtroppo
0: è andato in onda.
1: Vai, vai.
3: Allora, praticamente l'incantevole Crimi nasce in Giappone il 1 luglio dell'83, e però va in onda il 29 giugno dell'84 in Giappone, mentre in Italia arriva l'anno dopo, nell'85. E è prodotto dallo studio Pierrot ed è stato il primo anime del genere Magic Girl, quindi una ragazza che comunque si trasforma in qualcosa.
2: Aveva
3: dei poteri magici.
1: Io li amavo sti generi comunque.
3: Anch'io tantissimo.
2: Te perché eri uno sporcazzone?
1: No, non solo per quello. Guarda che...
3: Io perché mi immedesimavo tantissimo.
2: No, poi c'erano anche molte scene comiche. No, erano belli.
1: Erano belli travestimenti belli. Quando si travestivano, no? Poi dopo
3: non si dice sì che si travestivano.
0: Si mascheravano.
3: Si mascheravano.
2: Sì, meglio.
1: Cambiavano aspetto.
3: Esatto.
2: Ecco.
3: Praticamente è la storia di questa bambina che sta passeggiando e vede questa, diciamo, astronave, navicella spaziale. E la vede, non so se la veda solo lei o comunque poche persone, comunque sono gli alieni che vogliono studiare gli esseri umani e quindi mandano questi due gattini, Posy e Nega, scelgono Yu appunto perché è ingenua, è pura e sogna ancora. E le offrono questo potere più che altro per fare un esperimento, il potere di trasformarsi appunto in una ragazza di 16 anni che in teoria è lei da adulta e questo cosa fa? Fa in modo che Yu inizialmente un po' per curiosità, un po' perché tutti comunque quando siamo bambini non vediamo l'ora di essere grandi,
0: sì,
3: per poter fare
0: una meta lunghissima,
3: per
0: diciamo,
3: poter decidere, per poter fare quello che vuoi,
2: per essere un po' indipendenti,
3: per essere indipendenti, certo,
0: per fare quello che non puoi fare.
3: Esattamente. Però facendo così si accorge anche che il mondo degli adulti non è così semplice,
0: esatto,
3: insomma nel momento in cui poi hai potere decisionale hai anche delle responsabilità. E quindi niente, ogni volta che lei si trasforma perde comunque un po' di tempo della sua infanzia, diciamo, ha un anno di durata questo potere
1: solo?
3: Sì.
1: Ah, pensavo di più, non mi ricordavo.
3: Sì, era un esperimento che durava un anno e lei ogni volta che si trasforma diventa appunto Crimi. E è bellissima.
2: Concordo.
3: Canta benissimo.
1: Beh,
3: quindi
1: canti benissimo, sì, dai, bellissima, non lo so, è troppo truccata, dai. Tra l'altro voglio tornare un attimo
2: indietro. Ale non è un travestito.
1: No, lo so. Esatto. Volevo tornare un attimo indietro perché mi hai fatto venire in mente una cosa. Quando tu hai raccontato che hanno incontrato i gattini, no? C'era una pubblicità una volta. Pioveva quando li hanno incontrati.
2: Oddio, Ale, mi no. Sembra...
0: Era quella lì quel cappuccio giallo che trovava il gattino.
3: Esatto.
0: E lo portava a casa.
1: Però
0: non diciamo la marca di
2: la pubblicità.
3: Stavo per dirla, hai fatto bene.
2: La pubblicità più triste del mondo.
1: Mamma là, mia,
2: bellissima. Mi sono caduti i peli.
0: Tutti sapevano comunque fare la melodia della canzone.
2: Sì,
0: della
2: quella è vera.
1: Sì,
0: la famosissima.
2: Oh, mi è venuta fame.
1: Fabio la suonava col flauto.
2: Pensa quanto ero disperato
0: per questo gattino, poverino.
2: Sì.
3: Quanto ho sperato di trovare un gattino sotto la pioggia, portarlo a casa.
2: Bianco, eh?
3: Ma no, a me andava bene anche di un altro colore.
0: Ah, anche nero, dai, ci sta.
3: Però sarei stata felice di portarmi a casa un gattino e che mia mamma avesse detto: "Ah, bene, gli facciamo un piatto di pasta". E invece no, un po' non lo trovavo e poi comunque non lo avrebbe accettato.
2: A me l'avrebbero fatto mangiare con la pasta.
0: Spacciandotelo per coniglio.
2: Ovvio.
1: Attenzione, perché ovvio. Qui ci sono degli aneddoti interessanti. Poi
0: si può dire?
1: Non lo so. No,
2: vediamo più avanti.
0: È un po' cruda come schiena.
2: Sì,
0: dire.
2: Sì.
0: Me l'avevi raccontata una volta. Sì. Non spoileriamo niente.
2: No.
1: Andiamo avanti.
2: Io
1: che
2: bravo.
1: È meglio.
0: Scusate. Sì. No,
2: siamo
0: ogni tanto
2: siamo un po' folli.
0: Ci succede.
3: E quindi diventa comunque un'icona del pop. E, insomma.
2: È una cantante famosa.
3: Diventa famosa, vive appunto la fama, vive il successo, il fatto di essere riconosciuta per strada, quindi tutte cose che
0: la popolarità
3: che ancora effettivamente adesso viene molto inseguita, quindi potrebbe essere un cartone molto attuale.
2: Alla grande.
3: Molto. Però appunto c'è l'altra faccia del successo.
0: Il rovescio della medaglia,
3: sì, appunto, il fatto del successo che comunque lo devi mantenere e hai una sorta di doppia vita, perché comunque hai quella sotto i riflettori.
2: Certo.
3: E quella invece è tua privata. Nel suo caso sotto i riflettori è una persona, nel privato in realtà ancora una bambina.
2: Che andava a scuola,
3: esatto. E poi anche comunque per quanto riguarda il diventare adulti e quindi le responsabilità, come dicevo prima, c'è anche lì il rovescio della medaglia. Cioè,
2: certo.
3: Essere bambini a volte può essere un problema, comunque, cioè, vorresti fare delle cose che non puoi, poi però la vita adulta ti porta davanti.
2: È più difficile.
1: Ma
3: sì. Assolutamente.
1: Si era innamorato il manager di lei o era il contrario? Non mi ricordo sta cosa.
3: No, lei era innamoratissima di Toshio.
2: Il suo compagno.
3: No, il manager...
1: Non si provava?
3: Non ricordo
0: cose strane. Ma perché io mi sono rivisto un po', diciamo, gli episodi.
3: Com'è
0: perché
3: si
0: qualche
3: Jingle?
0: Anno fa lo facevano vedere.
1: Non lo so.
2: Era un nome simile,
3: Jingle. Mi pare. No, non so, non mi ricordo, era innamorato di lei, avevi rivisto delle puntate?
0: Ma perché le facevano vedere la mattina prima di andare a portare mia figlia all'asilo e allora me lo guardavo. E questa cosa mi ha fatto rivivere questo ricordo, che mi sembra che lui ci provava, il suo manager.
3: Ah, può darsi.
0: Sì.
3: Può darsi. Io ero più concentrata sul fatto che Yu avesse questo amore per Toshio, che non se la cagava di Striscio, però invece cagava molto volentieri i crimi.
2: Ma Toshio non sapeva che Yu sono proprio io.
3: No. Però ecco, la puntata che mi ha sconvolta è stato quando Toshio vede da dietro una porta Yu che si trasforma.
2: È vero.
3: Ecco, perché la cosa fondamentale era che la magia durava un anno, ma lei non doveva parlarne con nessuno, non doveva fare parola assolutamente con nessuno.
0: Nessuno doveva scoprire questa cosa.
3: No, quindi lei mentiva agli amici, ai genitori e appunto a Toshio, di cui era innamorata.
1: Con le bugie bianche.
3: Esatto. Nel momento però in cui appunto Toshio la vede, vede tutta questa luce dentro questa stanza, perché lei si stava trasformando prima di un concerto, la magia poi viene a mancare. E quindi lì c'è la tragedia. Dice: "Dio, adesso,
1: adesso?
3: cosa succede?" Vabbè, dopo... Lo volete sapere cosa succede?
0: Ormai ce l'hai messa lì.
2: Sono seduto
0: ce
2: sulle spine io.
3: Vabbè, praticamente succede che dalla nave spaziale arriva... Com'è che si chiamava? Pino? Può essere?
2: P- Pino dei Palazzi.
3: No.
1: Pino Lavatrice.
3: Mi sembra Pino Pino.
2: Io questo non lo ricordo.
0: No, neanche io.
3: Mi sembra Pino Pino.
1: O Pio Pio.
3: No, no, no, Pino Pio che aveva mandato giù, era quello che aveva mandato giù i gattini.
1: Mandato giù cosa vuol dire? Aveva mangiato.
2: Li aveva spediti sulla terra.
3: Esatto, sì. Mamma mia.
2: Li aveva lanciati. Dai,
1: dopo li aveva lanciati.
3: Ci si rivoltano anche gli animalisti. Stai buono, per favore.
0: Esatto. Non diciamo esatto. certe cose.
3: Esatto.
1: No, due siamo violenti. A casa, un pitone, dai, non posso essere.
0: No.
3: E quindi insomma dice con Toshio che se vuole che Crimi continui ad esistere lui deve accettare di dimenticare quello che ha visto, e allora restituiscono il potere a Yu.
0: Ma come fa a dimenticarlo? C'è una cosa che uno ha visto.
3: Ho capito, ma dopo lui deve accettare praticamente di fare in modo che l'alieno gli cancelli la memoria, fondamentalmente. Okay. Gli deve dare il permesso. Okay.
2: Viene sparaflesciato.
3: Esatto,
2: praticamente.
3: Un po' alla Man in Black.
0: Esatto.
1: Praticamente, invece, no, è presente qualcuno volò sul nido del cuculo.
2: Oddio,
1: c'è? Quindi va in una
2: quello è un manicomio.
0: Esatto. Quello di me,
1: va al manicomio e gli fanno un po' di elettroshock.
0: Sì.
3: Beh, non è specificato in quale modo, però comunque lui per amore di Crimi accetta e la fa tornare.
0: Però, perde la memoria.
3: Sì, perde la memoria, però succede che, adesso non mi ricordo se le danno il potere per altri 6 mesi, cioè non mi ricordo in quale momento dell'anno magico succede questa cosa, cioè che Toshio la vede trasformarsi, però succede comunque che Yu ha questo concerto, il concerto finale, perché comunque Toshio comincia di nuovo a ricordare piano piano col passare del tempo, gli torna alla memoria, quindi il tempo stringe e Yu perderà comunque i suoi poteri.
0: Quindi alla fine gli durerà meno di un anno?
3: No, secondo me alla fine all'anno ci arriviamo. Io mi ricordo che ha un che le scade il potere in una certa giornata e lei ha il concerto, il gran concerto finale il giorno prima. E quindi dopo
1: al pelo
3: con tutti questi effetti speciali che adesso vediamo anche nei concerti normalmente, che scendono dalle piattaforme, risalgono. Ecco, Crimi fa più o meno la stessa cosa e viene assorbita dalla navicella spaziale e rimangono Yu e Toshio che se ne vanno sotto la pioggia. Quindi la pioggia
2: esiste sempre. innamorati.
0: No, comunque.
3: Ma più o meno sì. Comunque lui che era sempre, la prendeva sempre in giro, trattava un po' male così. Io mi ricordo, adesso non mi ricordo se se ne vanno innamorati, ma mi ricordo che la prende per mano e comunque cioè, le vuole bene. Ecco.
1: Certo. Trombamice. Sì.
2: Ale.
3: Magari aspettiamo che lei cresca un attimo.
1: Beh, ovvio, però intanto
0: però tutto questo
1: avanti.
0: Discorso
3: se
0: diciamo
3: sfociamo nella pedofilia
0: sulla sua vita, no? Praticamente ricorda un po' anche la vita delle pop star giovani di adesso, perché comunque ci sono molte ragazze che esordiano, diciamo, nel mondo dello spettacolo e possono avere questo tipo di problematiche.
2: E diventano famose troppo presto,
0: esatto,
3: e poi non sanno gestire la popolarità.
2: Esatto.
3: Ce ne sono fin troppe, purtroppo.
1: Comunque in quegli anni l'ondata del cartone ha avuto parecchio successo, perché mi ricordo che album di figurine, poi c'era un prodotto non so, posso dire la marca, non esiste più Violetti.
0: Ma sì, ma diciamo, tanto ormai fa parte dell'epoca che abbiamo vissuto.
1: Cioè,
0: dai.
1: Non so chi di voi ha bevuto col latte lo Sprint, ed era
0: il latte Sprint,
1: cioccolato in polvere da sciogliere nel latte, e questo prodotto qua aveva come regalo in quel periodo lì le figurine di Crimi.
0: Comunque esiste ancora lo Sprint?
1: No,
0: non esiste più.
2: Per fortuna la bottiglia sembrava quella dell'acido muriatico della Bottega d'Arancione.
0: Potevi equivocarti.
2: Non era proprio bellissimo.
1: E quindi dai, erano prodotti così. E poi vestiti anche, mi sembra, per carnevale.
3: Io mi sono vestita per carnevale da Crimi.
1: Ah, vedi?
2: Sì. Ah.
3: Cioè, praticamente li ho fatti tutti.
2: Beh, bello è quello.
3: Però non compravo cose già pronte. A me piace.
0: Lo costruivi te?
3: Sì, costruirlo. Sì,
0: quello
3: sì.
0: Era anche il bello di quelle feste dell'epoca.
2: Avevi anche i capelli violetti?
3: Certo che sì.
2: Oh, bellissimo.
3: avevo proprio i capelli viola, mi ero decolorata, ho tenuto i capelli viola per un certo periodo.
2: Pensa
3: quindi,
2: a te,
3: sì,
2: bello,
3: sì.
2: Bello.
0: Comunque a me mi dispiace, ma siamo in fase di conclusione,
2: il tempo è tiranno.
0: Stiamo arrivando, e niente, purtroppo ci daremo l'appuntamento la prossima settimana. Verrai ancora ospite qui da noi.
3: Volentieri, grazie.
0: Ti prendiamo molto volentieri anche noi. Ci ha fatto molto piacere averti qui in studio. E niente, dai. Seguiteci anche sui social e vediamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di X Generation.
1: Ascoltiamoci la sigla. Ciao,
2: ciao ragazzi.
0: Ci sentiamo, ovviamente, chiudiamo con Creamy. Ciao.
3: Ciao, grazie dell'invito.
2: Ciao.

0: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.
1: Se amate perdere nei suoni e credete che dietro ad ogni nota ci sia sempre una vita da raccontare, allora siete benvenuti a un nuovo episodio di Musica che Storia. La voce di Giovanni Guidi è qui per dirvi che la musica non nasce mai da sola. Questa è la mia storia su Quincy Jones. Non solo del musicista, ma di un uomo che ha attraversato il Novecento tenendo insieme suoni diversi, persone diverse e mondi che sembravano incompatibili. Prima della musica, per Quincy Jones, c'è stato il rumore, un rumore confuso, disordinato. Voci che si sovrappongono, porte che sbattono, una casa che non è mai davvero casa. Quincy nasce nel 1933 a Chicago, non in mezzo alle note, ma in mezzo a una frattura. Sua madre soffre di una grave malattia mentale e viene ricoverata quando lui è ancora bambino. Di lei, Quincy dirà più tardi che la sua assenza è stata la prima lezione di ascolto, perché quando manca qualcosa, impari a sentire tutto il resto. La musica, all'inizio, non è un sogno, è una possibilità remota. È qualcosa che arriva da lontano, dalle radio accese nelle case degli altri, gospel, blues, big band, suoni che passano come treni nella notte. Quando la famiglia si trasferisce a Seattle, Quincy è ancora un ragazzino. Un giorno entra in un centro comunitario, non sta cercando nulla di preciso, ma poi lo vede, un pianoforte, polveroso, scordato, abbandonato. Mette le mani sui tasti, non sa cosa sta facendo, ma capisce una cosa fondamentale. Quel rumore lì può essere ordinato. Quincy racconterà che in quel momento ha sentito la musica come un rifugio, non come un talento, non come una carriera, ma come un posto sicuro. In quegli stessi anni incontra un altro ragazzo che, come lui, sta cercando una via di fuga. Si chiama Ray Charles. Due adolescenti neri, poveri, in un'America che non è fatta per loro. Uno vede poco, l'altro vede fin troppo. Suonano insieme, imparano insieme, capiscono che la musica non è solo suonare bene, è ascoltare gli altri. Quincy non vuole stare davanti, vuole capire cosa succede dietro, perché un accordo funziona, perché una melodia ti resta addosso, perché certe note sembrano sapere già dove andare. Molto prima di diventare Quincy Jones, produttore, arrangiatore, leggenda, c'è un bambino che ascolta, che osserva, che cerca di dare una forma al caos. E forse è per questo che per tutta la vita la sua musica non sarà mai solo musica, sarà sempre un modo per tenere insieme le persone, per evitare che il rumore diventi silenzio.

A un certo punto, Quincy Jones capisce che il rifugio non basta più. La musica non può essere solo un posto dove nascondersi. Deve diventare un linguaggio. E ogni linguaggio ha bisogno di regole. Quincy sceglie la tromba, non perché sia lo strumento più comodo, ma perché è quello che lo costringe a respirare, a stare nel tempo, a confrontarsi con gli altri. Suonare, negli anni 50, significava viaggiare, treni lunghi, hotel che non accettano i clienti neri, backstage improvvisati. Il jazz non è romantico come lo raccontiamo oggi. È fatica, è disciplina, è sopravvivenza. Quincy entra nell'orchestra di Lionel Hampton. È giovane, ascolta più di quanto suoni. Mentre gli altri pensano agli assoli, lui guarda le sezioni. Come entrano i fiati, come si incastrano le ritmiche. Come una scelta sbagliata può far crollare tutto. Di notte, mentre gli altri dormono, Quincy scrive arrangiamenti, partiture, non ha soldi per pagarle a un copista. Così le fa da solo, nota dopo nota. È lì che succede qualcosa di importante. Capisce che l'arrangiamento non è un vestito, è il corpo stesso della musica. Il jazz di quegli anni è una

deve succedere e quando no. È una scelta controcorrente. Nel jazz l'ego è parte del gioco, ma Quincy intuisce che il vero potere è invisibile, sta nell'equilibrio. Quando inizia a dirigere, capisce una cosa fondamentale. Un'orchestra è fatta di esseri umani, non di strumenti. Se non li ascolti, non suoneranno mai davvero. Se li forzi, perderai il groove. Se li rispetti, ti porteranno più lontano di quanto avevi previsto. Quincy Jones ancora non lo sa, ma sta imparando a dirigere il mondo. Ogni sessione, ogni prova, ogni errore lo sta preparando a qualcosa di più grande.

A volte, per capire chi sei, devi allontanarti dal posto che ti ha insegnato a parlare. Quincy Jones lascia l'America alla fine degli anni 50. Non scappa, cerca spazio. Parigi, per lui, non è una città. È una domanda aperta, le strade, i caffè, i conservatori, tutto sembra dire che la musica può essere altro, che non deve scegliere da che parte stare. Qui, Quincy incontra Nadia Boulanger, una delle più grandi insegnanti di musica del Novecento. Ha formato generazioni di compositori. Non insegna a scrivere note, insegna a pensare. Quando Quincy si presenta da lei, porta con sé il jazz, il ritmo, l'istinto, ma anche un dubbio. Per essere preso sul serio, deve rinunciare a una parte di sé? Boulanger ascolta, poi gli dice qualcosa che Quincy non dimenticherà mai. Non devi scegliere, devi contenere. Contenere Bach e il blues, contenere Debussy e il gospel, contenere l'orchestra sinfonica e il groove. Per Quincy è una rivelazione. La musica non è una linea retta, è uno spazio, studio, armonia, contrappunto, orchestrazione. Scopre Ravel, Stravinsky, la musica come colore, come architettura invisibile. Ma non perde il ritmo, non perde il corpo. Capisce che la testa senza il groove non cammina. In Europa, Quincy si sente per la prima volta

senza libro, non perché non esiste il razzismo, ma perché non è l'unica cosa che lo definisce. Chi può essere semplicemente un musicista? Inizia a scrivere per il cinema, impara a raccontare storie senza parole e a lasciare spazio alle immagini, a usare il silenzio come strumento narrativo. È un altro tipo di orchestra, più sottile, più fragile. Quincy Jones capisce che dirigere non significa controllare tutto. Significa sapere quando farsi da parte, quando togliere invece di aggiungere. È una lezione che tornerà più volte nella sua vita, con i musicisti, con i cantanti, con le stelle. Quando Quincy tornerà in America, non sarà più lo stesso. Avrà una visione più ampia, un suono che non appartiene solo a un genere. Un'idea chiara. La musica migliore nasce quando nessuna voce viene esclusa.

quando Quincy Jones torna in America, porta con sé una visione. Ma l'America non è interessata alle visioni, è interessata ai risultati. Gli anni 60 non sono un tempo neutro, sono anni di conflitto, di diritti civili, di cambiamenti urlati. Ma dietro le porte chiuse dell'industria musicale, il volume resta basso, le regole sono le stesse di sempre. Quincy entra nel sistema, non come ribelle, ma come stratega. Diventa il primo dirigente nero di una grande etichetta discografica, la Mercury Records. Non è una conquista celebrata, è una posizione fragile. Ogni errore pesa il doppio, ogni successo viene dato per scontato. Quincy osserva, capisce che il potere vero non sta nel firmare contratti, sta nel decidere chi viene ascoltato. Non alza mai la voce, non si impone, non sfida frontalmente. Quincy Jones impara a muoversi come un arrangiatore, toglie attriti, ridistribuisce gli spazi, fa suonare insieme elementi che il sistema preferirebbe tenere separati, produce, scrive, dirige, lavora senza lasciare impronte evidenti. Nel frattempo il cinema diventa un altro campo di battaglia, con colonne sonore per film che raccontano l'America nera da dentro, non retorica, non slogan. Quincy capisce che anche qui la musica può fare politica, non dicendo cosa pensare, ma creando empatia. C'è un aspetto di Quincy Jones di cui si parla poco, il suo silenzio. Non perché non avesse nulla da dire, anzi, ma perché aveva capito che in certi spazi parlare troppo significa perdere il controllo. La sua risposta al razzismo non è lo scontro, è l'eccellenza. Fare tutto meglio, essere inattaccabile, costruire una reputazione così solida da diventare indispensabile. Dietro le quinte, Quincy Jones sta imparando a gestire qualcosa di nuovo. Non più solo musicisti, ma ego, paure, aspettative, denaro. È un'orchestra più complessa e molto meno sincera. Questa fase della sua vita non produce ancora il mito, produce la struttura, la capacità di stare in mezzo, di tradurre mondi diversi.

alcuni incontri non fanno rumore, non hanno bisogno di annunci, succedono e basta. Quincy Jones incontra Michael Jackson alla fine degli anni 70. Michael è giovane, famoso, fragile, ha già fatto molto, ma non ha ancora abbastanza per sé. Quincy lo guarda e non vede una star, vede una possibilità. Il loro primo vero lavoro insieme è Off the Wall. Quincy ascolta le canzoni, poi fa una cosa semplice e rarissima, fa domande. Non chiede cosa venderà, chiede cosa Michael vuole dire. Che suono ha davvero la sua voce quando nessuno lo guarda? È lì che nasce la fiducia. E senza fiducia non esiste alchimia. Quincy Jones non produce Michael Jackson come produttore, lo dirige come un arrangiatore. Costruisce spazi, svuota, lascia respirare. Ogni scelta è chirurgica. Un basso troppo pieno viene alleggerito, una batteria troppo aggressiva viene contenuta. Il groove deve camminare da solo. Quincy toglie, sempre. Con Thriller succede qualcosa di irripetibile. Non perché sia un disco perfetto, ma perché è un disco ascoltato fino all'ossessione. Ogni suono ha una funzione, ogni silenzio è calcolato, ogni ingresso arriva un istante dopo quello che ti aspetti. Quincy Jones dirige come se stesse raccontando una storia senza parole. Il pop diventa architettura, la canzone diventa un luogo, c'è un dettaglio che racconta tutto. Durante le session, Quincy spesso spegne le luci, vuole che si ascolti, solo quello. Per lui la musica non è mai spettacolo, è relazione. Tra Off the Wall, Thriller e Bad, Quincy e Michael costruiscono un nuovo alfabeto, un pop che non rinuncia alla sua complessità, che parla al corpo ma anche alla testa, che unisce funk, rock, soul, jazz e musica orchestrale. È qui che Quincy Jones dimostra cosa significa contenere tutto quello che ha imparato. Jazz, classica, cinema, industria converge, ma ogni alchimia ha un limite e ogni equilibrio prima o poi si spezza. Dopo Bad le loro strade si separano, senza clamore, senza spiegazioni definitive. Quincy Jones sa quando è il momento di farsi da parte, è una forma di rispetto.

È il 1985. L'idea è semplice, forse troppo semplice per funzionare. Riunire le voci più famose del mondo per cantare una sola canzone, per una causa comune, per una notte sola. Quincy Jones accetta di dirigere We Are the World. Non perché sia facile, ma perché è impossibile. La stanza è piena di stelle, ognuna con la propria storia, il proprio ego, il proprio suono. Ognuno abituato a essere il centro. Quincy entra e non dice molto, non serve. All'ingresso dello studio c'è un cartello, semplice, inequivocabile. Livio Rigo at the door. Quincy Jones non dirige con autorità, dirige con ascolto. Capisce subito che non deve controllare tutto. Deve creare uno spazio sicuro, un tempo comune, un ritmo condiviso. Distribuisce le parti come un arrangiatore esperto. Non dà i momenti migliori ai più famosi. Li dà a chi serve in quel punto della storia. C'è un momento, durante le registrazioni, in cui tutto rischia di fermarsi. Le voci non si incastrano, le personalità si urtano, la stanchezza prende il sopravvento. Quincy non alza la voce, aspetta, parla piano, ricorda tutti perché sono lì ed è sufficiente. We Are the World non è solo una canzone, è una dimostrazione. Dimostra che la musica può ancora essere un gesto collettivo, che il pop può rinunciare al centro per un istante, che la leadership non ha bisogno di essere visibile. Quincy Jones in quella stanza non è una star, è un direttore d'orchestra senza bacchetta. Tiene insieme fragilità, ambizioni, stanchezza. E quando la canzone prende forma, succede qualcosa di raro. Tutti ascoltano tutti. Forse questo è il vero talento di Quincy Jones: non scrivere musica, ma creare le condizioni perché accada.

Quando il suono finisce, resta sempre qualcosa. Una vibrazione, un eco difficile da nominare. Quincy Jones, arrivato a questo punto della sua vita, non ha più bisogno di dimostrare nulla. Ha prodotto dischi, ha vinto premi, ha attraversato generi, decenni, linguaggi. Eppure, quando parla di musica, non parla mai di successi, parla di persone. Quincy Jones non ha mai costruito uno stile riconoscibile nel senso classico. Non c'è un suono Quincy facile da imitare. C'è un modo di stare dentro la musica. Ascoltare prima di parlare, togliere prima di aggiungere, capire chi hai davanti prima di decidere cosa fare. Nel tempo, Quincy diventa un punto di riferimento, un mentore. Non dice cosa fare, fa domande. Perché la musica migliore, per lui, nasce sempre da una scelta condivisa. C'è qualcosa di profondamente umano nel suo modo di lavorare, la consapevolezza che nessuna nota esiste da sola, che ogni suono è relazione. Forse è per questo che Quincy Jones ha attraversato così tante epoche senza appartenere davvero a nessuna. È sempre stato in mezzo, in ascolto. Oggi parlare di Quincy Jones significa parlare di una possibilità. La possibilità che la musica non sia competizione, che il pop non sia superficialità, che il potere possa essere silenzioso. Significa ricordare che dirigere non è comandare, è prendersi cura del tempo degli altri. Forse la vera eredità di Quincy Jones non è un disco, non è una canzone, è un atteggiamento. Entrare in una stanza, ascoltare e poi, solo se serve, fare un piccolo gesto. Il resto lo fa la musica. Cari amici di Musica che Storia, la vita di Quincy Jones ci insegna che ascoltare può essere più potente che suonare, che la musica non nasce dal volume, ma dall'attenzione, dallo spazio che scegliamo di lasciare agli altri. Forse è questo il senso di questo episodio. Prima delle note, prima del successo, c'è sempre qualcuno che decide di ascoltare davvero. Ciao a tutti e al prossimo episodio.

Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck, ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Made in Romagna, con la puntata di oggi si avvia alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni e podcast che speriamo siano stati di vostro gradimento. Noi comunque continueremo a scavare nella Romagna dei talenti e degli artisti del nostro territorio, che si conferma una fucina di creatività piena di sorprese e che continueremo a proporvi grazie a Radio Talpa. Ma oggi dal cappello di Made in Romagna tiriamo fuori i Copertoni. I Copertoni sono stati uno storico gruppo underground romagnolo nato attorno al 1986 nell'area di Castel Bolognese e Faenza, legato a una scena musicale irriverente, sperimentale e profondamente locale. I Copertoni univano rock, cabaret surreale, cultura motociclistica, ironia romagnola e spirito artigianale, creando spettacoli più vicini a happening teatrali che a semplici concerti. Il nome richiama ironicamente l'abbronzante copertone trasformato in chiave romagnola e goliardica. Attorno ai copertoni gravitavano musicisti, artisti, motociclisti e personaggi alternativi della Romagna di quegli anni, in un clima vicino alla cultura beat e underground romagnola. La loro attività non seguì mai i canali commerciali tradizionali, infatti la band è ricordata soprattutto nell'ambiente locale per performance eccentriche, testi demenziali, provocazioni sceniche e una forte identità territoriale. Il gruppo ruotava attorno alla figura di Samuele Sant'Andrea e Valentino Bettini, personaggi eclettico noto anche come filmmaker indipendente e creativo fuori dagli schemi. Valentino Bettini è un artista romagnolo di Castel Bolognese, appassionato di cinema western, musica e avventure fuori dagli schemi. Negli anni ha lavorato come motociclista stuntman, fotografo, musicista dei Copertoni e regista indipendente. Figlio di Alfeo il Pirata, ha ereditato dal padre la passione per la fotografia e le imprese estreme. Dal 1993 ha realizzato numerosi cortometraggi e progetti autoprodotti, spesso surreali e visionari. Il suo stile mescola ironia romagnola, fantasia, cinema artigianale e spirito libero. Viene descritto come un personaggio visionario e matto nel senso creativo e poetico della tradizione romagnola. Ora vicino alla pensione sostiene che il meglio debba ancora arrivare. Il bello sta per nascere adesso. Valentino è qui con noi oggi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, sono qua, ecco qua, con il mio accento romagnolo di Castel Bolognese, Romagna di confine. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ringrazio Andrea Sarneri per avermi invitato qui e speriamo naturalmente, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, si spera di chiudere in bellezza.
0: Sicuramente, partiamo subito andando ad ascoltare il brano più famoso.
1: Non diciamo il titolo, tanto lo capiranno, lo diciamo dopo.
0: Il brano più famoso.
1: Quello che, esatto, ci identifica, diciamo.

0: Bene, allora questo brano era La Galena Cune Rock, conosciutissimo da tutti i romagnoli.
1: Anche ballato.
0: Ballato, sicuramente. Tempi, sì. Chi ci ha suonato in questo? Perché sento degli arrangiamenti fatti.
1: Ah, notevoli. Gli arrangiamenti sono di Loris Ceroni insieme a Pippo Guarnera, che ha scritto anche la partitura dei fiati. Sono molti anni che è stato inciso nel 93 e mi ricordo che il gruppo di fiati, la sezione fiati, era di Forlì, purtroppo in questo momento non ricordo il nome, però alla batteria c'era il mitico Vince Valicelli.
0: Vabbè, già tre pezzi grossi, c'è
1: Vince Pippo Valicelli. Guarnera, Lemmond.
0: Ecco, vorrei da dire che tanto Loris Ceroni l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa, sì. Vince Valicelli abbiamo avuto anche lui qui in trasmissione.
1: E Loris suonava il basso.
0: Suonava il basso. Bene, il prossimo brano?
1: Il prossimo brano invece è Disperato Statico Blues. In questo brano invece abbiamo suonato noi copertoni, le chitarre, il basso l'ha suonato Loris,

0: Disperato Statico Blues, poi, non so se si capisce, ma ascoltate bene, è la storia di uno sbornia. Mi hanno portato a casa ubriaco.
1: Ah beh, eri te che lo
0: sì.
1: Ubriaco. Bene, bene. Andiamo sul prossimo brano allora?
0: Sì. Andiamo con La gatta ed Memo, La gatta di Memo. Memo era un signore di Castel Bolognese, amico di tante persone, e aveva questa gatta ammaestrata, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone. Doveva essere inclusa nel secondo album di Copertoni, Tempi di Cottura, invece adesso non vi sto a dire perché è rimasta fuori, ma è rimasta in forma di provino, registrata in 4 tracce su cassetta, e così rimarrà, perché è irripetibile.
1: Bene.

0: Allora, su questo pezzo succedono delle cose strane, perché mi sembra di capire che è totalmente estemporaneo.
1: Sì, è stato registrato molti anni fa da Contarini e abbiamo usato come a casa, privatamente così, e abbiamo usato come studio di ripresa una officina, una

0: vecchia officina piena di attrezzi. Infatti io suonavo, praticamente facevo lo shaker, avevo infilato il microfono dentro un tubo e fuori limavo con una lima, avevo fatto un mucchio di segatura di ferro, infatti di limatura. Bonucci tirava in aria dei bidoni di plastica,
1: Luca Bonucci
0: e Jimmy Gemignani di Riolo come batterista suonava tutto quello che trovava, e Sammy una vecchia chitarra, proprio un pezzo di legno, e canta.
1: Bene, mi sembra che questo ammasso di creatività introduca bene il prossimo pezzo, che si intitola Mi piace il caos.
0: Esatto, mi piace il caos, perché casa mia è un caos. Poi post alluvione ancora di più, già prevedevo prima, è stato premonitore. Caos in senso metaforico, ma anche in senso pratico.

0: Ecco qua. Invece il prossimo brano è Boletta Blues o Boletta Blues, dipende dalle zone, che tradotto vorrebbe dire il blues della bolletta, ossia essere al verde. Così se c'è qualche meridionale, extracomunitario o molto settentrionale riuscirà a capire ed è giusto. Ma in questo brano vale la pena citare la formazione della Madonna. Pippo Guarnera al piano coda, Pippo Guarnera che suona anche l'organo Hammond, Loris Ceroni al basso, suonato come un contrabbasso, e la voce magistrale di Sammy, tradotta direttamente da me in italiano. Poi Sammy era sempre al verde, quindi solo lui poteva fare Boletta Blues.
1: Io scemo in bolletta.
2: C'è Sammy in bolletta.
1: Ma una bolletta.
2: Una bolletta.
1: Cuna un baio.
2: Che non ha una lira.
1: Per comprarsi un slay.
2: Per comprarsi un gelato.
1: E una voglia.
2: E non ha voglia.
1: E lavorare.
2: Di lavorare.
1: La sua passione.
2: La sua più grande passione.
1: È solo quella di mangiare.
2: È solo di mangiare.

0: Dimenticavo di citare in Bolletta Blues Red Costa di Imola all'armonica, e ha retto il passo bene con gli altri.
1: Fantastico, quindi in una grande formazione, direi un risultato storico.
0: Si sente che qui suonano bene.
1: Bene, però voi, so che voi Copertoni avete avuto successo in ambito locale, ma avete avuto delle grosse collaborazioni, perché parlando di rock demenziale, parlando di questa tipologia, diciamo, di genere che c'era in quegli anni, in realtà eravate inseriti all'interno di una tendenza o di un filone che vedeva dei protagonisti di prim'ordine con i quali voi avete collaborato.
0: Certo, noi naturalmente i nostri idoli locali erano gli Schiantos. Gli Schiantos, per il loro modo di far musica e di essere, non dico eccentrici, ma di fare anche un po' scena sul palco. Happening veri e propri, come diceva Andrea all'inizio, e con loro abbiamo fatto alcuni spettacoli proprio di persona. Con Freak Anthony io ho fatto tante uscite nell'Osteria Bologna, e lui ha fatto da padrino dei nostri concerti, e noi abbiamo aperto dei loro concerti, e abbiamo avuto anche dei progetti assieme. Freak Anthony è venuto a girare Moschito per me, ha fatto lo Spaventapasseri parlante, e l'ha fatto anche bene, improvvisando molte cose. E poi avevamo anche dei progetti, purtroppo poco dopo è morto, ci ha lasciato, e a casa io conservo gelosamente dei suoi fax con dei progetti, dei progetti che lui mi diceva si potrebbe fare una storia sul mitico Lorenz che voleva lasciare la fabbrica e così. Vabbè, ogni tanto li riguardo, e poi avrò delle sorprese in futuro.
1: Quindi c'è in cantiere tanto materiale.
0: Sì, perché ho molto materiale video. Intanto adesso ho fatto registrare, ho fatto, diciamo, riparare i videoregistratori, perché devo vedere cosa tengo in archivio.
1: Ecco, quindi sì. Per dire il materiale che ci può essere là sepolto. Bene. Safegna Quente Bar.
0: Sì, Safegna Quente Bar. Domanda: cosa facciamo al bar? E questo è dedicato alle pezze. Pezze si intende tutti quei personaggi, uomini e donne che siano, che non sono mai a posto ovunque tu li spiani, li mandi al caldo al troppo caldo, al freddo al troppo freddo, non so, non fame, non sono mai sistemati. E in dialetto le chiamano le ciozze, sono delle chiocce, ci una ciozza vorrebbe dire se è una pezza. E naturalmente è una cover, e si sente subito, del famoso pezzo surf americano dei Beach Boys, Surf in USA, che a sua volta era la cover di Sweet Little Sixteen di Chuck Berry.

0: Bene, beh, come copertoni, una domanda, ma per quanti anni avete calcato le scene, avete calcato il palcoscenico?
1: Noi abbiamo iniziato nel 1986 con un concerto alla mitica Tavernetta Notte di Castel Bolognese e fino, diciamo, al 2000 e qualcosa, poi non siamo mai finiti, esistiamo ancora, nel senso che ogni tanto ci chiamano a fare qualche ospite. Adesso Sammy ha suo padre molto anziano, tiene dietro lui, infatti lo guardo, lo pedisce così, ma ogni tanto ci chiamano e facciamo qualche pezzo di qua e di là, più che concerti interi, tanto più che non ne ho voglia, non sono organizzato.
0: Ma tu adesso ti sei focalizzato sui video, perché sì, vi ricordo agli ascoltatori di Radio Talpa,
1: li ho sempre fatti,
0: di andare, sì, di andare su YouTube e cercare le produzioni di Valentino Bettini, sì, che sono veramente delle opere d'arte, diciamo, no? Cinematograficamente, ma anche come videoclip, come idee.
1: Ne posso citare due?
0: Assolutamente.
1: Gli ultimi due, quello di Natale, che è un video stop motion a cartoni animati, una love story fra la Befana e Babbo Natale, ambientata tutto al mare in inverno e in estate. Dovete digitare Befana e Babbo Natale Love in Porto Corsini.

E questo è Giancarlo. E sentite qui l'organo Hammond, è suonato niente po' di meno che dalla madre superiore del convento di Castel Bolognese. Pensate che quando andavamo alla Vie en Rose nel 1993-94 lo ballavamo anche come lento, quindi li facevamo e ce li ballavamo anche e ce li cantavamo.

0: belli belli anche i miei. No, non è vero, eh. Chiedo scusa alla madre superiore del convento di Castel Bolognese, non ha suonato lei, è che noi dicevamo, entravamo sempre su questo brano dal vivo con questa battuta, qui l'organo Hammond l'ha suonato sempre Pippo Guarnera.
1: E diciamo poco.
0: E poi Giancarlo era dedicato a un signore che aveva perso i capelli molto presto, prima dei 20 anni, e io li ho persi un po' dopo, 22-23 anni.
1: Bene. Ti volevo fare una domanda, perché in introduzione abbiamo citato il tuo ruolo di stuntman, che cosa c'entra con quello di musicista, ce lo devi spiegare. In realtà fa parte di un personaggio eclettico che una buona parte della sua creatività la esprime nei film, nella parte diciamo non musicale, no? E lo stuntman cosa c'entra qui?
0: Beh, c'entra perché innanzitutto nei miei video e in primis nel film Moschito io non ho usato stuntman, eh? Ne faccio di cotte e di crude, cado, vado al contrario, mi impenno in moto, sono io. Ma mi ero fatto poi le ossa da piccolo perché ero solito compiere imprese un po' fuori, tipo, non so, partire da in cima alla Zattaglia, oppure partire dal Campo Cross Monte Coralli con la bicicletta dal discesone, venire giù e trovarmi la bicicletta spezzata in due. Oppure l'impresa più ardua era partire dalla Reffa o da in cima alla Serra, la Cornacina, con la biciclettina da bambino senza freni. E li marci tutti i piedi. Una volta nel curvone che arriva al Campo Cross, che viene giù dalla Reffa, io e i miei amici abbiamo fatto un dritto che siamo volati in un campo con un volo, ma un volo così angelico che le biciclette sono andate 100 metri lontano da noi. Per fortuna siamo caduti nell'erba.
1: Cioè, parliamo dei tempi in cui non c'era internet,
0: anni.
1: Non c'era internet.
0: No, no,
1: adesso fareste dei challenge, no, come li chiamano, no? Con dei reel, con dei video.
0: Sì, sì.
1: Bene, il prossimo brano è Tre Galen, e su questo c'è qualcosa da raccontare, no?
0: Sì, innanzitutto rimaniamo sempre sul tema galline, perché le galline mi accompagnano da quando sono nato, abitando io in campagna pseudo periferia, così. Tre Galen è una filastrocca adatta ai bambini, una favola per bambini, si basa sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la particolarità è che entrerà a far parte di un film di fantascienza che uscirà fra un anno, perché io ho fatto una parte insieme ai protagonisti dove li dovevo mandare a quel paese cantando questa canzone e zappando per terra.
1: Quindi creiamo questa aspettativa e appena uscirà il film sapete.
0: Non posso
1: che
0: dire perché è tutto top secret il nome, però uscirà fra un anno.
1: C'è il Valentino attore che anche lui, anche in questo momento sta lavorando molto.
0: Tre Galen,

0: mi preme citare che le percussioni tutte, che sono tipiche della tarantella pizzica del sud, le ha suonate Mauro Maurino qui di Faenza.
1: Bene, andiamo avanti allora col prossimo brano, che è stato ispirato dalle ormai tristi disavventure alluvionali del
0: 2023. L'alluvione del 2023. Il brano si chiama Pesci rossi lungo i fossi.
1: E tu sei andato sott'acqua, ovviamente.
0: Perché la mattina quando mi sono svegliato c'era un grosso pesce nel fosso davanti a casa.
2: C'è in giro un gran settore

0: porta via le rame, l'acqua viene giù dall'alto e si porta via l'asfalto, e i campi sono strani, arredati con sedie e divani. Salva, salva.
1: Bene, allora il prossimo brano si chiama Cacca al diavolo, K con la K come sì, copertoni, sì, ovviamente, esatto. No? Ma è un brano a cappella che ricorda molto I Neri per Caso.
2: Sì, solo voci. Ma infatti era quello il periodo che mi sembra vincere un Sanremo, e noi avevamo questa canzoncina che cantavamo sempre, che poi era un inno degli Scout, che noi abbiamo elaborato dopo, abbiamo tolto l'unica chitarra che c'era, è rimasto a cappella, e la presentammo da Red Ronnie appunto dopo l'esibizione dei Neri per Caso, e il loro manager si incazzò. Oh, e questi, e poi la facemmo in playback addirittura.

0: Cacca al diavolo è una delle canzoni preferite dai bambini ed è anche diventata la sigla del Volo del Mattino di Fabio Volo.
1: E quindi avete anche un riconoscimento da parte delle major?
0: Sì, siamo stati soddisfatti. Questo brano poi lo presentammo al Festival di Sanremo del 1995, che presentavano Natalia Estrada e Andy Luotto.
1: Ma Valentina, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, però vedo che siccome hai portato la chitarra, ci potrei poi far sentire qualcosa? Cos'hai in cantiere?
0: Due schitarrate di brani esclusivamente dal vivo, chitarra e voce. Pompa pompon, pompa pompone, riferito quando io da bambino, abitando vicino al fiume, sentivo tutta la notte il landini testa calda, un trattore che tirava sull'acqua dal fiume, appunto. Ed è dedicato anche alla siccità che abbiamo in estate, per contro invece al rischio alluvione che abbiamo in inverno.

0: Bene, siamo allora giunti alla fine di questa puntata. Il brano che stiamo ascoltando è l'ultimo, si intitola Wood Ballet. Abbiamo avuto in trasmissione oggi, abbiamo ospitato Valentino Bettini, che ci ha fatto la storia sua ma anche dei Copertoni, il gruppo mitico che abbiamo trattato in questa puntata. Ricordiamo che appunto con questa puntata si conclude il ciclo di Media in Romagna per questo primo ciclo, diciamo, di quest'anno. Poi noi continueremo a lavorare per il prossimo ciclo, che riprenderà probabilmente a ottobre, ma comunque tramite il sito di Radio Talpa vi terremo aggiornati e troverete le nostre novità appunto sui post di Radio Talpa, che ringraziamo per l'ospitalità.
1: Ciao a tutti, signori talpini e signore talpine, e speriamo di risentirci presto.
0: Bene, ciao a tutti e a risentirci.

la giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web, buonasera, buonasera di cuore da Radio Talpa e benvenuti e soprattutto bentornati a Talpando di Chi per parlare di autori e artisti degli anni 70, 80, 90 e soprattutto per ascoltare la loro musica. Con voi in studio ci sono naturalmente io, Melissa Galluzzi, e in regia l'insostituibile Enrico Simoncelli per un'ora di diretta come ogni mercoledì dalle 21 alle 22. E allora subito pronti perché questa sera parleremo di un gruppo conosciutissimo nel genere pop rock. Loro sono britannici, nascono musicalmente nel 1976 in piena esplosione new wave, ma raggiungono l'apice del successo tra la metà e la fine degli anni 80. Loro sono i The Cure. I componenti storici della band sono Robert Smith, voce chitarra, Perry Bamonte, chitarra e tastiere, Roger O'Donnell, tastiere, Simon Gallup, basso e Jason Cooper alla batteria. 27 album pubblicati, 13 in studio, 4 live e 10 raccolte. Easy Cure è stato il loro primo nome della band, ma poi pensando fosse troppo hippie, Smith decise di cambiarlo in The Cure, proprio loro. La prima pubblicazione in assoluto del gruppo risale al 1978 e si tratta del singolo Killing an Arab, la quale canzone attira non poche polemiche sul razzismo, tutte ovviamente smentite dal gruppo. Ciò nonostante, il brano viene bandito dalle radio statunitensi nel periodo dell'11 settembre e non è stata più suonata fino al 2005, quando è tornata sotto le mentite spoglie di Killing an Arab. Ma noi ascoltiamo l'originale per voi, la primissima canzone dei Cure questa sera, Killing an Arab.

e la assumiamo così, Keane and Arab. Continuiamo a parlare dei Cure, che dopo la pubblicazione di questo brano danno vita al loro album esordio. Era il 1979 quando la band subisce gli influssi giovanili del punk e hard rock di David Bowie, con brani come Three Imagine Boys. Nello stesso anno nasce anche il secondo singolo, Boys Don't Cry, il quale in un secondo momento viene incluso nell'album esordio. Il brano vince il disco d'oro in Portogallo e vende oltre 400.000 copie. Ascoltiamo questo grande successo dei Cure, Boys Don't Cry.

Boys Don't Cry, brano del 1979, anno in cui i Cure sono da supporto per diverse band, ed è con una di queste, i Siouxsie and the Banshees, che nasce un duraturo e profondo rapporto professionale che permette a Robert Smith di esplorare un nuovo tipo di musica un po' più oscura, con effetti sonori per la sua chitarra. Dopo l'uscita del terzo singolo Jumping Someone Else's Train, Smith cambia però atteggiamento, diventa più matura, consapevole e pignolo, tanto da infastidire Michael Dempsey, l'allora bassista dei Cure, il quale viene sostituito dal famoso Simon Gallup. Il futuro, ciò che distinguerà i Cure è la costante instabilità tra il numero dei componenti del gruppo, insomma un andirivieni continuo, soprattutto nelle esibizioni dal vivo, oscillando tra i 3 ai 6 componenti. E quindi con l'ingresso di Gallup che i toni musicali si incupiscono, sfociano nel melanconico 70 Second del 1980, l'unico singolo estratto dall'album e l'iconica A Forest.

E per chi si fosse collegato solo ora, questa è Talpando di Chi e questa sera proprio qui a radiotalpa.it parliamo dei Cure. Questo brano che sta sfumando è A Forest. Continuiamo a parlare dei Cure. Nel 1980 registrano il loro terzo album in studio. Uscirà l'anno dopo e porta il titolo Faith, sottolineando il rapporto che le persone hanno con la fede e la fiducia per il prossimo. Faith è il prossimo brano in ascolto.

0: E dopo Faith per i Cure arriva un altro periodo di cambiamento, non solo musicale ma anche introspettivo, con un album intriso di rabbia, di risentimento contro i canoni di giudizio che le persone avevano sul sesso. Così in quell'anno pubblicano Pornography. Dopo Smith, per la ribellione e per incoronare la sua tristezza, le tristezze delle sue melodie, cambia anche il suo look in un trucco pesantissimo, quasi ostentato, mandando però in delirio i fan. Pornography.
1: I'm not going to be able to do that.

Ed era proprio un periodo un po' particolare per i Cure, questo, fra questa registrazione di Pornography ha mandato in delirio i fan, ma loro erano un periodo veramente scuro della loro esistenza musicale e anche appunto introspettiva. Ma dopo un periodo dark, i Cure tra il 1983 e il 1986 hanno finalmente una svolta pop, trovando uno stile più leggero e allegro, spinti dal loro discografo Caris Parry. La band così esce fuori dagli schemi e distrugge il mito corrente. Viene registrata nel 1982 Let's Go to Bed, una divagazione synth pop, ed ecco questo il nuovo singolo per voi, A Talpando di Chi, questa sera con i Cure. Let's Go to Bed.

Robert Smith, voce dei Cure, stanco di essere il leader del gruppo, torna a suonare con i Banshees, questa volta come chitarrista però. Era il 1983 quando si dà inizio al progetto chiamato The Glove, dove esce Blue Sunshine. Ma per contratto con i Cure, Smith non può essere il cantante ufficiale. Esperienza per lui allenante, molto alienante e folle, che lo porta, ahimè, a tornare con i Cure. Subito, ahimè, anche no, nel senso che meglio per noi, forse anche per lui. Subito registrano il nuovo singolo The Walk, entrando, pensate, nella top 20 britannica, proprio in quell'anno. Ascoltiamolo insieme, The Walk.

The Walk, dopo la fantastica canzone che abbiamo appena ascoltato, i Cure programmano una serie di concerti e la band va rafforzata a questo punto. Entrano quindi a far parte dei Cure Andy Anderson dei Brilliant e Phil Tonerity, che aveva firmato Pornography come agente discografico. Nuova scintilla quindi, nuovi successi, e si torna in studio per registrare The Love Cats. Era il 1983.

Ed eccoci alla fine del 1983, i Cure pubblicano Japanese Whispers, un mini LP che raccoglie tutti e tre i precedenti singoli. A novembre dello stesso anno esce Nocturne di Siouxsie and the Banshees, con Smith ancora nuovamente alla chitarra, registrato in concerto a Londra. Nell'anno successivo, l'84, esce per i Cure The Top, il loro lavoro più eclettico, con il rientro di Paul Thompson. Ascoltiamoli ancora, questa volta con The Top.

Il leader del Cure, dopo un periodo carico fra di impegni con la band e il sodalizio con i Banshees, decide di lasciare questi ultimi per dare inizio assieme ai Cure al loro successo commerciale con un nuovo album in studio, il sesto per l'esattezza, dal titolo The Head on the Door, con due singoli di successo anche in Italia, In Between Days e Close to Me. Ed è proprio lui che ascoltiamo sempre a Radio Talpa, sempre a Talpando di Chi con i Cure.

ulteriore passo verso la celebrità, i Cure lo compiono anche con la raccolta di singoli come ad esempio Standing on a Beach. Un doppio LP però arriva nel 1987 con Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, dove troviamo Just Like Heaven, uno dei brani più ballabili e forse meno rock, ma rimasti sicuramente nella storia dei Cure.

Ecco che sfuma la meravigliosa Just Like Heaven. E si ritorna al dark per i Cure e il 1989 con l'album Disintegration, di grande successo mondiale. Il disco prevede il brano pubblicato anche come singolo dal titolo Love Song.

E subiamo Love Song, ne continuiamo a parlare dei Cure, che nel 1991 un album live entra nello stesso, proprio in quell'anno, suonando per il famoso MTV Unplugged, e vincono il premio per il gruppo britannico dell'anno ai British Award. Nel 1992 esce Wish, un altro grande successo nominato per i Grammy Award nella categoria Best Alternative Music Performance. Un famosissimo pezzo tratto da questo album è sicuramente Freedom in My Love.

Dopo un periodo di decadenza alternata alla realizzazione di un sogno per Smith nel duettare con David Bowie al Madison Square Garden di New York, al partecipare a trasmissioni radiofoniche, fino ad arrivare a partecipare ad una cover di World in My Eyes nell'album For the Masses, tributo ai Depeche Mode, eccolo di nuovo assieme alla band con una nuova svolta, e nel 2000 pubblicano Blood Flowers con i brani di punta Maybe Someday e Out of This World, ed è proprio il prossimo brano in ascolto.

E proseguiamo la storia di questa leggendaria band. Si arriva al 2001, quando esce una Greatest che segna l'addio alla Fiction Records, dopo l'etichetta, questa era l'etichetta di sempre. I Cure girano l'Europa proponendo per intero la trilogia gotica con i tre album, dove due concerti verranno riproposti in DVD con il nome Trilogy. Questo progetto, secondo Smith, doveva porre fine al loro successo, quando invece nel 2003 si ritrovano per registrare, sotto la guida del guru nu metal Ross Robinson, il loro nuovo album intitolato The Cure. Esordio con la nuova etichetta Geffen Record nel 2004. Disco generalmente top, offre però un'intera panoramica del repertorio del gruppo ed è il brano The End of the World, che è uno dei più famosi. Dopo varie ristampe e rimasterizzazioni dei brani più famosi, arriva nel 2008 l'ultima fatica dei Cure. Per quel momento, intendiamoci. Tredicesimo album in studio, era intitolato 430 Dream. Da qui una canzone meravigliosa aveva un grande e ha un grande successo tutt'oggi, The Only One. Ma andiamo avanti, nel 2009 i Cure vengono incoronati Gold Like Genesis nella rivista britannica NME. A febbraio del 2020 la band viene premiata anche agli NME Awards come Best Festival Headliner. Il 3 marzo del 2022 Robert Smith annuncia il titolo del primo dei suoi due album in uscita, Song on the Lost World. Ma io voglio salutarvi con un brano un po' meno cupo, ma sicuramente più romantico, anzi forse l'unico dei più romantici fra i loro grandi successi. Prima però vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo naturalmente mercoledì prossimo con Talpando di Chi qui su radiotalpa.it con Melissa Galluzzi e anche Enrico Simoncelli, ma sì dai, per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90. Questa sera io vi saluto con loro, con i Cure e il suo successo mondiale, Trust. Notte.

0: mixing for you.
1: ¿Qué horas son? Mi corazón.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa ti invita all'ascolto di Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. Ascoltaci su radiotalpa.it.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, eccoci nuovamente qui dagli studi di Radio Talpa per riprendere nuovamente Happy Trails. Siamo arrivati alla nona stagione, puntata numero 298. Naturalmente io e Remo ci auguriamo che abbiate passato una splendida estate, magari riascoltando le puntate della scorsa stagione di Happy Trails. Ma oggi riprendono i viaggi sonori di questo format in quell'America che abbiamo amato e che amiamo attraverso la letteratura, il cinema e la musica. L'America che ci ha regalato sogni e anche splendide utopie nei decenni scorsi, ma che continua a proporre emozioni e passioni intense. Noi di Happy Trails cerchiamo di intercettare nuovi nomi e riprendere piccoli e grandi classici della nostra musica, quella musica che si muove nel cuore e nell'anima delle proprie radici, ma che è interpretata sempre con spirito contemporaneo, pur spesso legata ad un retaggio che unisce country, folk e bluegrass, blues, soul e rock in un panorama stimolante e ricco di poesia. E allora il viaggio oggi lo vogliamo iniziare dal New England, dove risiede e opera Chuck Melkin, cantautore che ha guidato per anni con ottimi risultati i Bean Pickers Union, una bella realtà dei suoni spesso acustici e vibranti di passione. Accantonato per ora quel progetto, dal 2023 ha deciso di spostarsi verso un alternative country più elettrico, fondando i Blue Sky, e anche in questo caso facendo le scelte giuste. E Happy Trails oggi inaugura la nuova stagione con la loro musica. Si parte!

Rimaniamo più o meno nelle stesse zone, spostandoci nello stato di New York, da dove arriva Frank Migliorelli, musicista che con i suoi dischi ha saputo fondere garage rock, inflessioni pop e tutto il gusto del più fresco e brillante classic rock americano. Frank, con la sua band, i The Dirty Nappers, ha da poco dato alle stampe un nuovo bel capitolo della sua carriera e noi ci gustiamo un estratto da quel disco.

Questa, cari amiche e cari amici, è Happy Trails, la nona stagione. Siamo partiti proprio oggi con tante novità. E allora si continua con la più ispirata poesia urbana e anche la forza espressiva del roots rock, che è alla base della proposta di Michael McDermott da Chicago, Illinois, un musicista che aveva ammaliato gli appassionati nell'ormai lontano 1992 con un esordio meraviglioso. Da anni ormai McDermott ha ripreso in mano la propria carriera e la propria vita dopo un lungo periodo di difficoltà legato a dipendenze che in qualche modo avevano bloccato il proprio percorso artistico. Il suo nuovo album ce lo riconsegna pieno di speranze e di ottima forma, confermato da una magnifica ballata come quella che andiamo ad ascoltarci.

Con Buddy Miller ci trasferiamo a Nashville, dove ormai da tantissimo lavora questo grande musicista, produttore e autore. Buddy ha saputo concentrare tutti i suoni del profondo sud in sonorità personali e ricchissime di sfumature. Ogni suo disco mostra quanto sia matura la sua musica e il suo nuovissimo sforzo da solista conferma appieno tutto quello che abbiamo detto.

Sempre Happy Trails con Maurizio Benvenuti e Remo Ricaldone. Si continua con l'ormai ex fan prodige Billy Strings, che è uno dei fenomeni della chitarra acustica in ambito bluegrass, cresciuto con l'amore per i dischi dei grandi del genere. Attraverso 5 dischi e un'infinità di concerti, Billy Strings si è creato una grande credibilità tra i critici ed il pubblico, che gli hanno tributato giusti riconoscimenti. Il suo è un suono legato a filo doppio con la tradizione, ma con la freschezza che rende i suoi dischi appetibilissimi anche ad un pubblico giovane.

Dal cuore delle montagne Ozark, ecco un duo che sa come unire il gusto per la letteratura e per i concept album con i più autentici suoni del proprio retaggio tra folk country e un pizzico di bluegrass. Si chiamano March to August e dietro a questo nome si celano Derrick e Jody Mears, una coppia unita sia musicalmente che umanamente e che recentemente ci ha regalato uno splendido disco che come filo conduttore ha le avventure di un camionista attraverso la Highway 75 tra la Florida e il confine canadese. E l'Highway 75 è proprio il titolo del loro album.

Admiral Radio è il nome scelto da un'altra notevole coppia musicale che proviene dal South Carolina, Cozy Hoover e Becca Smith. Anche loro sono profondamente legati alla più pura canzone folk, con coinvolgenti intrecci vocali e chitarristici, un nuovo nome che va ad aggiungersi ad una scena musicale più che mai intrigante e propositiva.

Scott Sean White è un musicista la cui country music sa di storie sincere ed oneste, nella migliore tradizione del genere, e si divide tra la cittadina di Poetry, Texas, e Nashville. I suoi lavori sono caratterizzati infatti da una narrazione dove semplicità e poesia vanno a braccetto, e il suo nuovo album ce lo presenta al meglio delle sue possibilità. Ascoltiamolo.

0: Namir stay.
1: Sempre Maurizio, benvenuti, sempre Remo Ricaldone, sempre qui su Radio Talpa e sempre naturalmente con Happy Trails. E allora noi nel nostro viaggio rimaniamo in Texas per incontrare la musica di Jenny Reynolds, una cantautrice che ha trovato nella scena di Austin la propria casa, senza però dimenticare le proprie radici che si trovano in quel di Boston, dove tutto è iniziato. Nei suoi club, dove si è messa in mostra nelle serate open mic, Jenny Reynolds rappresenta una delle figure di maggior spicco della canzone d'autore al femminile nell'All Star State.

La canzone d'autore di estrazione folk è radicata profondamente nella musica di Christina Stekos e Steve Maiwan, due musicisti che hanno una interessante carriera solista. Qualche anno fa hanno anche scoperto di essere lontani cugini e questo ha ulteriormente fatto stringere i loro rapporti artistici attraverso un progetto chiamato appunto The Cousin Project, che da pochissimo ha dato vita ad un nuovo capitolo dalla grande cifra poetica.

Negli ultimi mesi, Steve Earle e Los Lobos hanno incrociato i loro cammini unendo personalità e urgenze artistiche con alcune canzoni che tutti noi speriamo possano sfociare in qualcosa di più concreto. Intanto andiamo a goderci tutta la loro musicalità spingendoci verso il sempre affascinante Mexican Border.

E questa prima puntata del nuovo corso di Happy Trails va a chiudersi con un'anteprima dal nuovo disco di Bruce Cockburn, un sentitissimo omaggio alle proprie radici folk e blues che si materializza in una serie di brani da cui emerge purissima la classe del musicista canadese, un gioiellino che chiude degnamente la scaletta di oggi.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine di questa prima puntata della nona stagione di Happy Trails. Ci attende un lungo cammino che Remo Ricaldone, settimana dopo settimana, ci traccerà. Anche oggi, dunque, un'America che ci ha regalato sogni e anche, lo sappiamo, splendide utopie, ma è continua sempre a proporre emozioni e passioni intense, e queste emozioni le abbiamo vissute anche oggi con queste canzoni, con questi brani che abbiamo avuto la possibilità di ascoltare. E allora, Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Vi ricordiamo che Happy Trails, come sempre, da tanti anni a questa parte, va in onda il lunedì a partire dalle ore 18 e poi potete ascoltare il podcast nei prossimi giorni, sempre sui social, sempre su Mixcloud e naturalmente sul sito ufficiale di Radio Talpa. Ancora un abbraccio a tutti quanti voi, noi ci risentiamo numerosi come sempre lunedì prossimo. Ciao!

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.